vent'anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora voglio

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto. Faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince e l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da sola mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazioni servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento Gran Premio.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

2026 si festeggia Santa Teresa di Calcutta, il segno PV del giorno, il segno dei gemelli. Ricordiamo che domenica 13, cioè domenica prossima, va bene, ricomincia il Radio Domenica Show la mattina della domenica dalle 10.15 in poi fino alle ore 13 circa, va bene. Dunque allora c'è molta attesa, lo so, è mancata tanto questa trasmissione. Allora andiamo con notizie di cui parleremo più tardi. Meloni festeggia la durata dei quasi 5 anni del governo, saranno 5 poi alla fine. Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni, si fa spazio l'idea di elezioni anti-logoramento, potrebbe esserci una votazione prima della scadenza. Helisline, il paese peggio di 4 anni fa, teme di perdere. Conte, quella festa schiaffa gli italiani, noi siamo la vera alternativa. Ci vuole anche il coraggio per dire queste cose. Comunque andiamo avanti. Mattarella, Europa osteggiata e invidiata perché contro le visioni predatorie del mondo. Il messaggio del capo dello Stato a Cernobbio. E ancora, drone sulla sede degli 007 a Kiev. Ira Zelensky, ci vendicheremo. Dunque, tra le altre cose, ha ragione Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, quando dice se sei osteggiato, invidiato e odiato e con tanto di rancore sopra, vuol dire che stai facendo veramente bene, anzi troppo bene. Andiamo ancora avanti. Zia e nipote di 16 anni muoiono in un incidente stradale, tragedia a San Salvo. Muoiono la notte tra la zia e il nipote di 16 anni in un incidente stradale. Lui è deceduto sul colpo, lei qualche ora dopo. 3 persone sono rimaste ferite. Dunque, in un video le immagini shock degli istanti prima che il killer di Lorena si lanci dal cavalcavia, la trattativa disperata da parte anche di una poliziotta che si è inginocchiata verso l'uomo che aveva già ucciso Lorena Sherry, va bene, e poi si è buttato dal cavalcavia. Dunque, signori, ci siamo, andiamo pure ad aprire subito, chiaramente primissima, naturalmente prima però arriva la pizzeria Mario, sentiamo. Vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai! E non ci pensiamo più, vai! Dunque, primissima, diamoci una botta di energia in questa super fine settimana, sabato 5, domenica 6 di settembre 2026. Grazie a tutti per gli auguri Radio Amica Internazionale. Da oggi inizia il grande cammino verso i 50 anni di Radio Amica, e vai! Cosa va su Radio Amica? Per tutta la fine settimana andremo con le hit dell'estate 2026 sull'amica Radio Amica Internazionale. Chalet la Sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale. Siamo in pieno centro a Tortoretto Lido, Chalet la Sirenetta da Riccardo. A Tortoretto Lido siamo aperti, oltre allo chalet anche la pizzeria, ristorante eccetera, insomma di tutto di più. Allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore dove nascere un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale al momento, tutti i giorni su Radio Amica. Estate, Gardelido ha aperto, Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima arriva il ristorante Nero di Seppia a base di pesce. Mamma mia che roba, sentiamo. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione.

0: Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo con la massima del giorno. Di tutte le cose che diamo ad un bambino, le nostre parole sono quelle che dobbiamo confezionare con molta attenzione. È giusto. Bene, allora, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, nuovo anno accademico 2026-2027, si riparte alla grande. Per chi vuole imparare a suonare strumenti musicali, la voce eccetera, beh insomma a cantare, tanto per capirci, chiama il 346-04-009-72, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata, come dire, un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, e piena anche di Radio Amica International, un'estate italiana. Va bene, tra poco le notizie importanti, ci avviciniamo al notiziario del giorno. Prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', vai pure, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Andiamo alle notizie di servizio. Super Tormentone Estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Va bene? Ce lo mandi tramite messaggio WhatsApp. Domenica 13 settembre daremo il titolo della canzone che è stato un po' il tormentone vero dell'estate 2026. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli ci pensa Di Santa. E ancora Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978 per le vostre prenotazioni. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più view della settimana, oltre la settimana, su Radio Amica, la canzone Canto d'amore, naturalmente firmata da Marco Mengoni, Angelina Mango, canzone regina del momento. È a 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi con la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata vero speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, la grande festa ieri sera della Notte dei Serpenti anche qui a Teramo, con l'autore, il presentatore, il musicista Enrico Melozzi, che ha fatto un po' il mattatore della serata, devo dire onestamente perfettamente riuscita la serata, grande spettacolo e soprattutto grande musica, non è mancato niente. Boh, dunque, allora sentiamo un po' il meteo, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene. Dunque andiamo subito allora col momento riservato, chiaramente al tempo che farà. E in questo fine settimana sempre un campo ad alta pressione garantisce tempo stabile naturalmente sul nostro Abruzzo, venti deboli, mare poco mosso, zero termico intorno ai 4600 metri. Dunque veniamo alle temperature: l'Aquila più 17 più 33, Sulmona più 20 più 37, Pescara più 23 più 33, Chieti più 22 più 34, Teramo più 22 più 35, oggi Giulianova più 23 più 32, Roccaraso più 16 più 30, Martinsicuro più 24 più 33, Savetta del Tronto più 23 più 33. Va bene, dunque questo è quanto, veniamo ai giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 249 dell'anno 2023. Alla fine mancano 116, il sole sortò alle 6:25, tramonterà, scusate, il sole è sorto alle 6:30, tramonterà questa sera.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno del fine settimana, sabato 5, domenica 6 settembre 2026, Santa Teresa di Calcutta, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Andiamo con la prima notizia: Meloni festeggia i 1413 giorni del governo. Non mollo, il centro-sinistra è senza programma. La kermesse di Bari per record di longevità dell'esecutivo. Le riforme le abbiamo fatte, legge elettorale anti-ribaltone. Quando c'erano loro i banchi a rotelle arrivavano in orario. Nel contrasto agli immigrati clandestini oggi in Europa ci copiano tutti. Quel fattore di come durata della leadership al femminile da Thatcher a Merkel, quei modelli di resilienza che coniugano fermezza e pragmatismo. Dunque i timori, il pareggio e Vannacci, l'idea del voto anti-regolamento. Tajani e Salvini lanciano l'ipotesi di elezioni in autunno 2027, la Premier vuole anticipare, il focus è sul risultato di Fratelli d'Italia, il no al generale Vannacci per le posizioni filorusse. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia, si va a votare il prossimo anno, questo è certo, e vedremo un po' che succede. Più petrolio dall'Italia, modello ZES unica esteso a tutto il paese, il governo rivendica la tenuta dei conti pubblici, uno scudo da vincoli esterni, esecutivo al lavoro su produzione di idrocarburi e semplificazioni per le imprese, focus sugli accordi commerciali discussi da Bruxelles, Roma intende sempre tutelare i beni made in Italy, contro rincari dei carburanti, nuovi interventi mirati a favore delle fasce più vulnerabili. E ancora PNRR dal Consiglio europeo, ok la revisione, più investimenti per energia e idrico, gli interventi previsti sono utili a ottenere la verifica degli obiettivi per ottenere la decima rata da 28 miliardi e mezzo circa. La Ellis Line, la Premier pensa solo legge elettorale, ha paura di perdere, la segretaria del PD, la realtà presenterà il conto, il paese sta peggio di 4 anni fa, dice lei, per l'alternativa ci siamo soltanto noi. Ve immaginate la Ellis Line come Premier, beh insomma... allora è meglio Salis, sì, molto, molto molto meglio. Va bene, questi festeggiamenti, uno schiaffo agli italiani, dice Conte, l'altro supereroe dell'opposizione, pronti per l'alternativa, il leader del Movimento 5 Stelle, le celebrazioni del governo, un boomerang, primarie, non può essere il primo partito a scegliere i leader. E vedete, già c'è guerra, attenzione, quindi lui non accetterà mai che l'Islanda diventi, lui Conte, che diventi presidente del Consiglio, e quindi non se ne fa niente, sono già elite, e già si vede subito, lui non accetterà, quindi non andrà non potrà avere la maggioranza, appunto, la Ellis Line. Vedremo poi le votazioni come andranno. Drone sulla sede dei 007 ucraini, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo. Witkoff vola a Mosca e Kiev. L'inviato USA con Kushner sarà oggi in Russia e domani in Ucraina. Trump hanno un piano per far finire la guerra. In Germania, incubo sabotaggio alle vigilie del voto in Sassonia. Un ordigno centrato ufficio del capo dell'intelligence Zelensky stoppa ai raid durante i negoziati, ma il Cremlino si rifiuta. Se l'obiettivo dello zar con Washington è indebolire l'Europa, limitare i suoi aiuti. Dunque, tornando invece al fatto che la Russia, Putin, si rifiuti di non far guerra nel momento in cui ci sono gli americani a Kiev, immaginate un po' se riescono a colpire un Witkoff, che cosa potrebbe accadere. Andiamo ancora avanti, per Kiev faremo ciò che è giusto, dice Tajani, scudo anti-ingerenze sul voto, il vice premier, non ci facciamo condizionare dai sondaggi, il nuovo centrodestra era dato al 10%.

Spositate le motivazioni del no alla scarcerazione della banda, contesto criminale strutturato. Lorena gettata dal cavalcavia, resanime quando è volata giù. In un video la fine dell'ex fidanzato, nei filmati la trattativa disperata con Federico Vella prima del suicidio. Gli agenti, c'è sangue che esce dal bagagliaio, la ragazza era immobile mentre veniva lanciata. E ancora il dolore della madre della 45enne, aveva paura di lui ma non l'ha mai voluto denunciare perché voleva evitare di rovinarlo, invece ha sbagliato completamente, perché bisogna denunciare nel momento in cui trovi qualcuno o qualcuna che ti sta addosso troppo, va bene, devi denunciare. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, dunque siamo a Teramo dintorni, crisi automotive, precari a casa, scattano i primi licenziamenti nella Valle del Tubo, un autunno difficile, aumenti dei prezzi e calo di commesse stanno mettendo in ginocchio le aziende della provincia, arrivano la cassa integrazione, Fim CISL è soltanto inizio, Fiom CGL servono le istituzioni, la crisi dell'automotive comincia a presentare i anche nel teramano. Patto per diffondere il modello Sisma 2016, siglato l'accordo tra Castelli e Feola, commissario straordinario alla ricostruzione nell'isola di Ischia. Lavori all'ex stadio comunale di Teramo, manca l'ok della sovrintendenza, la riqualificazione del vecchio impianto può contare su un finanziamento di 12 milioni di euro, ma i passaggi burocratici sono lenti, sindaco noi siamo pronti, speriamo risposte celeri, ma cosa c'entra, mi chiedo, cosa c'entra con lo stadio comunale la sovrintendenza, mica è un manufatto antico che... la sovrintendenza comunque è da tutte le parti, sta, non si sa bene perché, e frena, blocca tutto. Asili, posti disponibili alla sezione primavera, servizi all'infanzia, sono ancora disponibili posti presso la nuova sezione primaria di Villa Vumano. Sicurezza, presentateci a nuovi progetti per installazioni di telecamere. Nove comuni hanno avanzato proposte per ottenere risorse dal governo centrale per la sorveglianza. Approvate dalla prefettura, saranno inviate al ministero. E ancora andiamo avanti. Vendita e gestione, due bandi per Prato Selva e Prati di Tivo. I liquidatori della GST mettono in campo strategie per il rilancio degli impianti della stazione sciistica, perite a lavoro per fare stime e valutazione dei beni. Nessun programma per la stagione invernale, questo è molto molto molto molto grave. E ancora, rievocazione storica, insorge la Proloco a Colledara, nel mirino il nome dell'evento dedicato ai Borgia, utilizzato per anni dai primi organizzatori. E ancora Melozzi, lo spettacolo Tre Serpenti, Piazza Martiri ieri sera piena, aggremita, maxi schermo allestito al comune per il concerto trasmesso da Rai 1. Il maestro ha salutato e ringraziato il pubblico della sua città, arrivato anche prima dell'inizio della trasmissione su Rai 1 alle 9.45, va bene, e con chiaramente Melozzi che era presente ieri sera in Piazza Martiri Libertà, hanno suonato e cantato Elettra Lamborghini, Patti Pravo, Raff, Baby K, i Bamboli di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Antonia ed altri, insomma c'era anche Gabriele Cirilli e Carmela Remigio, insomma, come dire, un momento magico per Teramo, soprattutto per l'autocelebrazione di Melozzi, sicuramente si è autocelebrato, però devo dire onestamente, super spettacolo, super musica, davvero molto attento alla musica Melozzi, il maestro, beh insomma, soltanto bisogna dire una cosa, chapeau, complimenti al maestro. Dunque, veniamo alla prossima notizia, due incendi domati a Colleterrato e a Castellenti, momenti di apprensione ieri pomeriggio a Castellenti, dove un incendio ha interessato la zona di Sterpaglie vicino all'area, è andata a fuoco lunedì, causando danni molto seri alla vegetazione e distruggendo oltre 16 ettari di macchia mediterranea. Terremoto, lavori conclusi in cinque chiese, riconsegnati importanti luoghi di culto e nei prossimi giorni riaprono il santuario e Cartecchio. E ancora, alunni trasferiti per il cantiere, protesta l'opposizione a Campri, polemica sulle tempistiche e sulla comunicazione alle famiglie. Intanto ricordo che dall'11 in poi le scuole teramane tornano, insomma, si riaprono, i ragazzi tornano a scuola. Scuola, doppia inaugurazione, aprono Polo e primo asilo nido, il nuovo edificio ultramoderno è stato realizzato al posto del vecchio stabile ed è stato abbattuto, sarà intitolato
consolato all'ex sindaco insegnante Giustini a Coronella, il complesso finanziato con fondi ministeriali e PNRR. Progetti culturali, cacce fondi a Martinsicuro, presentata la candidatura per un bando riservato ai comuni. E ancora via lavori per asfaltare tutta via Santa Scolastica a Corropoli. E poi ancora manifestazioni estive e costi, spesi troppi soldi.

0: pubblici. L'Associazione Evoluzione Sostenibile dell'avvocato Francesco Mastromauro esamina le determine e attacca l'amministrazione Costantini. Nessuna valutazione delle ricadute economiche sul territorio, anche quest'anno niente bus navetta. Scooter a Mosciano contro un muro, ventenne in ospedale. Un ventenne medicato in ospedale dopo caduta dello scooter, è successo tarda mattinata ieri a Mosciano stazione. Fortunatamente per il ragazzo, soccorso da alcuni automobilisti, non ha riportato gravi traumi. Intanto, sempre in Giornova, scontro tra auto con due feriti lievi sulla statale 16. Ancora, comune illegale vince contro l'ente. Il giudice del lavoro accoglie ricorso al contenzioso retribuzioni. La battaglia finita in tribunale. Autostazione di Mosciano, sbloccato l'iter, pronti risultati con l'Audi. Il vice sindaco Rossi, dopo la consegna ufficiale da parte della TUA, l'amministrazione potrà riavere la disponibilità della struttura. E ancora andiamo avanti, piano urbanistico riparte l'iter, nominati i nuovi progettisti. Il comune ha scelto una città di Pescara, uno degli architetti già chiamato dall'ex sindaco Pavone di Roseto. Il primo cittadino Nunez, tutti gli studi tecnici fatti faranno parte integrante dello strumento. E ancora vediamo un'altra notizia: Dogherotte, nuovo incidente a Roseto, passeggiata pedonale, donna inciampa sul tratto danneggiato e cade a terra. Scuola chiusa per maxi frana, le aule al centro di formazione a Silvi, nuovi spazi dichiarati agibili per la sistemazione provvisoria in attesa dei moduli prefabbricati. Il sindaco: si parte dal 10 settembre. L'opposizione incalza sui tempi di interventi e le risorse delle scuole a Silvi. Donati i giochi ai bimbi di Zanzibar, iniziativa del pallacanestro di Roseto. E ancora a Fontanelle di Atri, scontro tra macchine con due feriti lievi. Il bilancio dell'incidente stradale è venuto nella prima mattinata di ieri a Fontanelle di Atri. E ancora ad Atri sempre serve una verifica sul disavanzo, la polemica sui conti del comune atriano. Sinistra Italiana la propone ad amministrazione e opposizione. Sempre ad Atri, domani feste dell'uva con sfilata dei carri nella giornata di domenica. Atri ospita la storica festa dell'uva. Cociniglia, Pineto Verde chiede un piano su tutto il territorio. L'associazione sollecita interventi più tempestivi. Il 9 settembre riunione con tutti gli enti coinvolti. Veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del fine settimana. Dunque veniamo alla Serie A. Ieri un grande Como vince a Genova 4-1. Il Genova ha giocato, ma il Como secondo me è troppo forte. Poi hanno fatto l'ultimo acquisto, Ken, che è quello che mancava, la ciliegina sulla torta. Adesso il Como secondo me è completo. Le altre partite: Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta tutta questa sera, domenica Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan lunedì, Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Il Como, una macchina da gol, poche rimonta sul Genoa, segnano Osmeic, Baturina, Diao, Pazze, ancora Diao. Beh, insomma, grande risultato. Ha debuttato anche Ken, ripeto, quello, l'attaccante che mancava sicuramente al Como. L'allenatore Fabregas, beh, insomma, ci vede molto molto molto bene. Napoli, test di maturità con l'Inter, la giornata di sabato c'è Inter-Napoli, la Roma vuole il tris, Dybala c'è, Allegri cerca la scossa, Vergara in vantaggio su De Bruyne, Chivu avverte non è scontro diretto, Gasperini trova la sua ex Atalanta, si affida al fantasista Dybala, gara decisiva per la Fiorentina di Grosso. E ancora le altre notizie: ciclismo, Vuelta di Spagna, Van Aert batte il colpo ma Mas resta in maglia rossa, l'Italia del CT Velasco, parliamo di europei di pallavolo, fiuta un'altra finale negli europei di pallavolo femminile. E ancora nel basket, mondiali donne, esordi d'applauso per l'Italia a Berlino, perfetto. USA Open, finisce il cammino di Paolini, la Toscana eliminata da Sistea, oggi in campo Dardine e Cobolli, gli azzurri nello slam americano. E Formula 1, il Gran Premio d'Italia, Monza dalla carica alle due Ferrari, ottimo passo alla libera per Leclerc Hamilton, alle 16 arrivano le qualifiche. Serie C, il Pescara, domenica in campo alle 18, settembre di fuoco, con Ravenna serve la scossa, siamo arrivati già alla terza partita del campionato. Difesa in affanno, possibile risultato Giorgio Di Nardin, Vitali in vantaggio su Merola, Boucher ha approvato Erradi con Guccione, Valzania sulla mediana. In attacco si attende dal primo minuto Parigi in staffetta con Ferraris. Ucai, dovrebbe spuntarla su Fiorillo per la porta. Il Pineto va a caccia del primo acuto a Perugia e domani i biancazzurri vogliono sbloccarsi al Curi dopo due pareggi. Fischio inizio posticipato alle ore 21. Teramo, calcio, Carpani carica il Teramo, tutti uniti verso la vittoria. I biancorossi cercano il Brizza Macerata, ultimi dubbi di formazione per Pomante. Il derby della prossima settimana col Notaresco è stato anticipato a sabato 12. Il suo ritorno è indotto il Teramo Calcio a rivedere i programmi in ottica fuori quota e spinto a Torreggiani, che voleva giocare il più possibile, a preferire di andare altrove. Scelte che mettono per certi versi ulteriori responsabilità sulle spalle di Damiano Sallustri, 19enne centrocampista del Teramo Calcio. Le partite del girone F: Angelana Atletico Ascoli, Foligno Lanciano, Giulianova Fossombrone, Montecchio Gallo Sant'Egidiese, L'Aquila Termoli, Maceratese Teramo, Notaresco Ancona, Recanatese Pietralunghese, Triestina Vigor Senigallia. Queste le partite. La prossima per il Teramo in casa col Notaresco sabato 12. E ancora il Lanciano prepara il debutto in Serie D, giocherà appunto con un attimino che lo troviamo, con il Foligno, perfetto. In eccellenza le partite si giocano oggi Mosciano-Celano, è la prima giornata. Oggi Mosciano-Celano, domenica Bacigalupo Vasto, Vigliano Sulmona, Chieti San Giovanni Teatino, Avezzano Montesilvano, Folgore Delfino Curi Pescara, Ponte Omano, Fucenze Trasacco Rosetana, Montorio Provasto, San Salvo Virtus Cupello, Torrese Francavilla. Ricordo che tra i favoriti Chieti è un'incognita, ma vedrei molto bene la Torrese chiaramente, e poi la Folgore sicuramente, la Provasto che ha speso tanto quest'anno, è un ottimo allenatore, sicuramente vorrà centrare la promozione, anche se insomma voglio dire poi il campionato la dirà tutta su chi davvero merita di salire in Serie D. Stop col notiziario, gli appunti di Radio Mica International.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido. Ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo avanti con gli appunti di Radio Mica. Bene, cosa va musicalmente parlando? È il momento delle hit dell'estate 2026. Domenica 13, l'abbiamo già detto, ripetiamo, arriva il tormentone nel corso della trasmissione appunto domenicale, appunto Radio Domenica Show, che torna, va bene, è la prima puntata, quindi appuntamento per domenica 13. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali così importanti che non hanno uguali, la Disco Dance settimana oltre la settimana, Ossigeno Puro, Disco Novità, insomma quattro super pezzi che vi tengono grande compagnia. Di Sante Bobi del Re di Via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, domenica 13 dalle ore 10:15 in poi. Le notizie riservate da poco, arrivano anche i nostri super festival del momento. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Lettura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Notizie riservate, super tormentone dell'estate, la canzone più dell'estate, la canzone regina dell'estate 2026, domenica 13 settembre, ve la faremo ascoltare, chiaramente sveleremo il grande segreto. Va bene, dunque, ristorante Arlecchino da Sante sulla base di pesce, super sabato e domenica, per prenotazioni 347 37 64 271, vi aspettiamo. E ancora, stazione servizi IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Olido, Mondo e Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, siamo al completo, vabbè. Raccolta porta a porta, sabato 5 settembre, nulla, domenica 6, plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli, va bene. Dunque, tra poco la fortuna, prima ancora andiamo con Casa del Fico che vi aspetta per questo super fine settimana, va bene, ci siamo, vai!
0: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa del Fico, contrada Piano del Fico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
1: Casa del Fico vi aspetta oggi sabato e domenica, perfetto. Dunque, concorso numero 142, super Enalotto, la combinazione vincente 8 44 60 73 86 89, numero giorno di 57, Superstar 42, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 156.000 euro, niente male, e 4 447 euro, e 3 32 euro 46, e 2 5 euro e 73 per una super combinazione vincente, che è la seguente: 8 44 60 73 86 89, numero Jolly 57, Superstar 42. Si riparte col concorso numero 143, va bene, e con un montepremi da 220 milioni e 500 mila euro. Pensate un po', Allora, gioco dell'otto, rotte scelte Milano e Napoli, numeri consigliati 9, 11, 16 abbinati al 27, 28, ripeto 9, 11, 16 abbinati al 27, 28 su Milano e Napoli. Poi ancora su Roma e Torino 89, 1, 6 abbinati al 73, 74, ripeto 89, 1, 6 abbinati al 73, 74 su Roma e Torino. Buone vincite a tutti, buona fortuna. Bene, allora è arrivato il momento adesso delle farmacie di turno, chiaramente con la scuola musicale, il maestro Umberto De Battistis. Sentiamo, prego.
0: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti, veniamo subito adesso al momento delle farmacie di turno. Teramo città Pezzella e Firenze aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Moscione Bellante, Antonelli, ad Atri Pepe, Pietro Silvi, Sant'Antonio, Giunova, farmacia comunale, Valvirata, Gasbarroni, Brunelli a Torano, Roseto Chicco, Slovi Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, Orsini, a Montorio, farmacia della Piazza Montorio, a Campri, farmacia del Corso, Corso Umberto Campi, Teramo città Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina, ore 9. Queste chiaramente le farmacie di turno. Stiamo arrivando alle super classifiche del giorno. Prima una cosa importante, suona così, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito avanti allora con Radio Amica Internazionale. Il 9 luglio 2027 del prossimo anno sono 50 e boom, ok, complimenti a Radio Amica Internazionale. È arrivato il momento del 900 Caffè in Galleria, naturalmente delle super classifiche, tocca ai libri, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, dunque andiamo con i libri più venduti la settimana. Primo posto, Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, di Manuel Garan. Al secondo, Ci basterà mangiare il vento, Gianluca Gotto. Al terzo, I convitati di pietra, Michele Mari. Al quarto, Gli anni in bianco e nero, di Francesca Giannone. Al quinto, Soltanto il giorno, Santina Cosetta. Comanda Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, di Manuel Grande. Ok, bene, bene, bene, dunque siamo alla chiusura primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Due cose, due molto importanti, e siamo subito con l'oroscopo del sabato e della domenica, vai. E facciamo un in bocca al lupo.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara.
3: Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così. Dunque, andiamo subito, scusate, con l'oroscopo del sabato 5, domenica 6 settembre 2026, all'ascolto di Radio Mica Internazionale con Marco Marco. Buona domenica, buon sabato, buon tutto. Allora, Ariete, grazie alla mediazione della Luna che è in posizione favorevole, migliora la comunicazione e ti rende più disponibile agli scambi, ti scopri disponibile col tuo partner Toro. La Luna e Venere, i due pianeti che ti governano, oggi vengono a trovarsi in una relazione particolarmente armoniosa. Gemelli, il gioco dei pianeti ti conduce mano alla mano verso un fine settimana piacevole, affettuoso, in cui i sentimenti, rendono l'amore accogliente. Cancro, l'aspetto armonioso che unisce la Luna con Venere ti garantisce un fine settimana piacevole e sereno, in cui i sentimenti trovano naturalmente la strada per manifestarsi. Leone, un atteggiamento saggio e avveduto ti invoglia ad approfittare del fine settimana per occuparti in maniera più concreta della tua salute. Vergine, nel corso del fine settimana il lavoro più ambizioso perde protagonismo, allentando la pressione che rende necessario un impegno costante per affrontare le innumerevoli sfide che hai davanti a te. Vediamo la bilancia, un ottimo aspetto tra Luna e Venere che nel tuo segno annuncia un fine settimana all'insegna dell'armonia e della serenità. Scorpione, grazie a un clima generale rilassato e armonioso, il livello di allarme ora si riduce in maniera significativa. Sagittario, il fine settimana che inizia ti invita a cogliere le sue opportunità migliori in compagnia degli amici, inventando programmi e progetti che arricchiscono le relazioni. Siamo al Capricorno, e un cielo gentile ai tuoi confronti ti porta una dose supplementare di serenità, legata forse a delle soddisfazioni che ti dà lavoro e in qualche modo ti autorizzano a guardare davanti a te. Acquario, la giornata sembra fatta per accelerarti e metterti di buon umore, una sensazione di inedita facilità porta leggerezza nei diversi momenti della giornata. Pesci, per finire, l'alleanza con Giove ti protegge nel quotidiano, aiutandoti anche a modulare meglio quei pensieri che ti fanno dubitare delle tue capacità. Ora diventa facile riorientarli in maniera costruttiva. Niente male, via. Allora, chiudiamo con le comunicazioni di servizio, ma intanto volevo fare un in bocca al lupo grande ad una squadra che quest'anno non può fallire, il Teramo Calcio. Quest'anno deve essere Serie C, ragazzi, forza e coraggio, impegniamoci perché dipende esclusivamente da noi, ma e non dalle avversarie, solo da noi. Radio Domenica Show, torna domenica 13 settembre dalle 10:15 in poi, ci siamo ormai, Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo subito invece al momento riservato alla musica su Radio Mica, le hit dell'estate 2026. Andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque, sabato 5 di settembre nulla, domenica 6 plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani scena un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Fai play, ci sei, ci siamo anche noi. Grazie per il vostro cortese ascolto, auguriamo una buona domenica, naturalmente magari l'ultima domenica del al mare, prima di ricominciare. Per noi sarà così, per voi magari potete andarci anche tutto settembre, perché no, scuola permettendo. Ciao a tutti, grazie, buon sabato e buona domenica.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Arredamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0

061 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Una disco dance al giorno toglie il medico di torno. Il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati al fine settimana, sabato 5 settembre, domenica 6 settembre 2026, si festeggia Santa Teresa di Calcutta. Il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Ricordiamo che domenica 13, cioè domenica prossima, va bene, ricomincia il Radio Domenica Show la mattina della domenica dalle 10.15 in poi fino alle ore 13 circa, va bene. Dunque allora, c'è molto attesa, lo so, è mancata tanto questa trasmissione. Allora andiamo con le notizie di cui parleremo più tardi. Meloni festeggia la durata dei quasi 5 anni del governo, saranno 5 poi alla fine. Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni, si fa spazio l'idea di elezioni anti-logoramento, potrebbe esserci una votazione prima della scadenza. Hellis Line, paese peggio di 4 anni fa, teme di perdere. Conte, quella festa schiaffa gli italiani, noi siamo la vera alternativa. Ci vuole anche il coraggio per dire queste cose. Comunque andiamo avanti. Mattarella, Europa osteggiata e invidiata perché contro le visioni predatorie del mondo. Il messaggio del capo dello Stato a Cernobbio. E ancora, drone sulla sede degli 007 a Kiev. Ira Zelensky, ci vendicheremo. Dunque, tra le altre cose, ha ragione Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, quando dice se sei osteggiato, invidiato e odiato e con tanto di rancore sopra, vuol dire che stai facendo veramente bene, anzi troppo bene. Andiamo ancora avanti. Zia e nipote di 16 anni muoiono in un incidente stradale, tragedia a San Salvo. Muoiono la notte tra la zia e il nipote di 16 anni in un incidente stradale. Lui è deceduto sul colpo, lei qualche ora dopo. 3 persone sono rimaste ferite. Dunque, in un video le immagini shock degli istanti prima che il killer di Lorena si lanci dal cavalcavia, la trattativa disperata da parte anche di una poliziotta che si è inginocchiata verso l'uomo che aveva già ucciso Lorena Sherry, va bene, e poi si è buttato dal cavalcavia. Dunque, signori, ci siamo, andiamo pure ad aprire subito, chiaramente primissima, naturalmente prima però arriva la pizzeria Mario, sentiamo, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non ci pensiamo più, vai! Dunque, primissima, diamoci una botta di energia in questa super fine settimana, sabato 5, domenica 6 di settembre 2026. Grazie a tutti per gli auguri Radio Amica International. Da oggi inizia il grande cammino verso i 50 anni di Radio Amica, e vai! Cosa va su Radio Amica? Per tutta la fine settimana andremo con le hit dell'estate 2026 sull'amica Radio Amica International. Chalet la Sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale. Siamo in pieno centro a Tortoretto Lido, Chalet la Sirenetta da Riccardo. A Tortoretto Lido siamo aperti. oltre allo chalet anche la pizzeria, il ristorante eccetera, insomma di tutto di più. Allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale al momento, tutti i giorni su Radio Amica. Estate, Gardelido ha aperto Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima arriva il ristorante Nero di Seppia a base di pesce, mamma mia che roba, sentiamo. Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo con la massima del giorno. Di tutte le cose che diamo ad un bambino, le nostre parole sono quelle che dobbiamo confezionare con molta attenzione. È giusto. Bene, allora, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, nuovo anno accademico 2026-2027, si riparte alla grande. Per chi vuole imparare a suonare strumenti musicali, la voce eccetera, beh insomma a cantare, tanto per capirci, chiama il 346 04 009 72, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata, come dire, un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti e piena anche di Radio Amica International, un'estate italiana. Va bene, tra poco le notizie importanti, ci avviciniamo al notiziario del giorno, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', vai pure, prego.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: E andiamo alle notizie di servizio. Super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Va bene? Ce lo mandi tramite messaggio WhatsApp. Domenica 13 settembre daremo il titolo della canzone che è stato un po' il tormentone vero dell'estate 2026. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli ci pensa Di Sante. E ancora Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978 per le vostre prenotazioni. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più view della settimana, oltre la settimana, su Radio Amica, la canzone Canto d'amore, naturalmente firmata da Marco Mengoni, Angelina Mango, canzone regina del momento. È a 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi con la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata vero speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, la grande festa ieri sera della Notte dei Serpenti anche qui a Teramo con l'autore, il presidente
1: cantautore, il musicista Enrico Melozzi, che ha fatto un po' il mattatore della serata, devo dire onestamente, perfettamente riuscita la serata, grande spettacolo e soprattutto grande musica, non è mancato niente. Boh, dunque, allora sentiamo un po' il meteo, vai.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido. Ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene. Dunque andiamo subito allora col momento riservato, chiaramente al tempo che farà in questo fine settimana. Sempre un campo ad alta pressione garantisce tempo stabile naturalmente sul nostro Abruzzo, venti deboli, mare poco mosso, zero termico intorno ai 4600 metri. Dunque veniamo alle temperature. L'Aquila più 17 più 33, Sulmona più 20 più 37, Pescara più 23 più 33, Chieti più 22 più 34, Teramo più 22 più 35, oggi Giulianova più 23 più 32, Roccaraso più 16 più 30, Martinsicuro più 24 più 33, San Vito del Tronto più 23 più 33. Va bene, dunque questo è quanto, veniamo ai giorni. Dunque siamo arrivati al giorno 249 dell'anno 2026. Alla fine mancano 116. Il sole sortò alle 6:25, tramonterà scusate, il sole è sortò alle 6:30, tramonterà questa sera esattamente alle 19:25. Bene signori, ci siamo, è tutto davvero, tempo di sigla e andiamo subito con il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo in questo super sabato e domenica da Radio Mica International con Marco. Marco, vai!
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu! Radio Mica International dette i tempi, accendi ora e vai!

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno del fine settimana, sabato 5, domenica 6 settembre 2026, Santa Teresa di Calcutta, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Andiamo con la prima notizia: Meloni festeggia i 1413 giorni del governo, non mollo, il centro-sinistra è senza programma. La kermesse di Bari per record di longevità dell'esecutivo. Le riforme le abbiamo fatte, legge elettorale anti-ribaltone. Quando c'erano loro i banchi a rotelle arrivavano in orario. Nel contrasto agli immigrati clandestini oggi in Europa ci copiano tutti. Quel fattore di come durata della leadership al femminile da Thatcher a Merkel, quei modelli di resilienza che coniugano fermezza e pragmatismo. Dunque i timori, il pareggio e Vannacci, l'idea del voto anti-regolamento. Tajani e Salvini lanciano l'ipotesi di elezioni in autunno 2027, la Premier vuole anticipare, il focus è sul risultato di Fratelli d'Italia, il no al generale Vannacci per le posizioni filo russe. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, si va a votare il prossimo anno, questo è certo, e vedremo un po' che succede. Più petrolio dall'Italia, modello ZES unica esteso a tutto il paese, il governo rivendica la tenuta dei conti pubblici, uno scudo da vincoli esterni, esecutivo al lavoro su produzione di idrocarburi e semplificazioni per le imprese, focus sugli accordi commerciali discussi da Bruxelles, Roma intende sempre tutelare i beni made in Italy, contro rincari dei carburanti, nuovi interventi mirati a favore delle fasce più vulnerabili. E ancora PNRR dal Consiglio europeo, ok la revisione, più investimenti per energia e idrico, gli interventi previsti sono utili a ottenere la verifica degli obiettivi per ottenere la decima rata da 28 miliardi e mezzo circa. La Ellis Line, la Premier pensa solo legge elettorale, ha paura di perdere, la segretaria del PD, la realtà presenterà il conto, il paese sta peggio di 4 anni fa, dice lei, per l'alternativa ci siamo soltanto noi. Ve immaginate la Ellis Line come Premier? Beh, insomma, allora è meglio Salis, sì, molto, molto, molto meglio. Va bene, questi festeggiamenti, uno schiaffo agli italiani, dice Conte, l'altro supereroe dell'opposizione, pronti per l'alternativa, il leader del Movimento 5 Stelle, le celebrazioni del governo, un boomerang, primarie, non può essere il primo partito a scegliere i leader. E vedete, già c'è guerra, attenzione, quindi lui non accetterà mai che l'Islanda diventi, lui Conte, che diventi presidente del Consiglio, e quindi non se ne fa niente, sono già elite, e già si vede subito, lui non accetterà, quindi non andrà non potrà avere la maggioranza, appunto, la Ellis Line. Vedremo poi le votazioni come andranno. Drone sulla sede dei 007 ucraini, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo. Witkoff vola a Mosca e Kiev. L'inviato USA con Kushner sarà oggi in Russia e domani in Ucraina. Trump hanno un piano per far finire la guerra. In Germania, incubo sabotaggio alle vigilie del voto in Sassonia. Un ordigno centrato ufficio del capo dell'intelligence Zelensky. Stop ai raid durante i negoziati, ma il Cremlino si rifiuta. Se l'obiettivo dello zar con Washington è indebolire l'Europa, limitare i suoi aiuti. Dunque, tornando invece al fatto che la Russia, Putin, si rifiuti di non far guerra nel momento in cui ci sono gli americani a Kiev, immaginate un po' se riescono a colpire un Witkoff, che cosa potrebbe accadere. Andiamo ancora avanti, per chi faremo ciò che è giusto, dice Tajani, scudo anti-ingerenze sul voto, il vice premier, non ci facciamo condizionare dai sondaggi, il nuovo centrodestra era dato al 10%, poi prese meno della metà, mi preoccupo di ciò che fanno i russi, mi auguro che nessuno faccia l'infiltrato di Mosca, attenzione agli attacchi che possono condizionare le urne. Forza Italia, garante dell'europeismo del nostro paese, non si fa cadere un governo sul voto di unanimità in Europa. E Vannacci già arrivato sul lago, anche la procura verso un'inchiesta, il generale sbarca in anticipo a Cernobbio, parlerò di sovranismo e integrazione, piazzale Clodio indagherà sull'esposto del sindacato militare per ricostituzione del partito fascista. Mattarella, L'Unione Europea osteggiata e indiscutibili i suoi successi. Il capo dello Stato allarme sulle tentazioni neocoloniali che minacciano l'economia. Le politiche di potenza non aiutano né vincitori né sconfitti. A Cernobbio il forum prevale l'ottimismo per il 72%. Il 2026 si chiuderà col fatturato in crescita. Europa senza potenza gentile soltanto se cambia strada. L'economia globale ha retto ma rischi di una guerra lunga. Ancora andiamo avanti. Ranucci, un attentatore trasferito dalla Libia dopo le intimidazioni. Lunedì la vittoria davanti al riesame vuol far cadere l'aggravante mafiosa, contestato però agli esecutori. Uno di loro è ora a Viterbo, a Roma vari detenuti gli avevano detto di non parlare. L'imprenditore ha preparato una memoria di 60 pagine e farà dichiarazioni spontanee ai giudici. Depositate le motivazioni del no alla scarcerazione della banda, contesto criminale strutturato. Lorena gettata dal cavalcavia, resanime quando è volata giù. In un video la fine dell'ex fidanzato, nei filmati la trattativa disperata con Federico Vella prima del suicidio. Gli agenti, c'è sangue che esce dal bagagliaio, la ragazza era immobile mentre veniva lanciata. E ancora il dolore della madre della 45enne, aveva paura di lui ma non l'ha mai voluto denunciare perché voleva evitare di rovinarlo, invece ha sbagliato completamente, perché bisogna denunciare nel momento in cui trovi qualcuno o qualcuna che ti sta addosso troppo, va bene, devi denunciare. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, dunque siamo a Teramo dintorni, crisi automotive, precari a casa, scattano i primi licenziamenti nella Valle del Tubo, un autunno difficile, aumenti dei prezzi e calo di commesse stanno mettendo in ginocchio le aziende della provincia. E arrivano la cassa integrazione, FIM CISL è soltanto inizio, FIOM CGL servono le istituzioni. La crisi dell'auto automotive comincia a presentare i anche nel teramano. Patto per diffondere il modello Sisma 2016, siglato l'accordo tra Castelli e Feola, commissario straordinario alla ricostruzione nell'isola di Ischia. Lavori all'ex stadio comunale di Teramo, manca l'ok della sovrintendenza. La riqualificazione del vecchio impianto può contare su un finanziamento di 12 milioni di euro, ma i passaggi burocratici sono lenti. Sindaco, noi siamo pronti, speriamo risposte celeri. Ma cosa c'entra, mi chiedo, cosa c'entra con lo stadio comunale la sovrintendenza? Mica come dire, è un manufatto antico che la sovrintendenza comunque è da tutte le parti, non si sa bene perché, e frena, blocca tutto. Asili, posti disponibili a sezione primavera, servizi all'infanzia, sono ancora disponibili posti presso la nuova sezione primaria di Villa Vumano. Sicurezza, presentateci a nuovi progetti per installazioni di telecamere. Nove comuni hanno avanzato proposte per ottenere risorse dal governo centrale per la sorveglianza. Approvate dalla prefettura, saranno inviate al ministero. E ancora andiamo avanti. Vendita e gestione, due bandi per Prato Selva e Prati di Tivo. I liquidatori della GST mettono in campo strategie per il rilancio degli impianti della stazione sciistica. Perite a lavoro per fare stime e valutazione dei beni. Nessun programma per la stagione invernale, questo è molto molto molto molto grave. E ancora, rievocazione storica, insorge la Proloco a Colledara, nel mirino il nome dell'evento dedicato ai Borgia, utilizzato per anni dai primi organizzatori. E ancora, Melozzi, lo spettacolo Tre Serpenti, Piazza Martiri ieri sera piena, aggremita, maxi schermo allestito al comune per il concerto trasmesso da Rai 1. Il maestro ha salutato, ringraziato il pubblico della sua città, arrivato anche prima dell'inizio della trasmissione sulle 1 alle 9.45, va bene, e con chiaramente Melozzi, che era presente ieri sera in Piazza Martiri Libertà, hanno suonato e cantato Elettra Lamborghini, Patti Pravo, Raff, Baby K, i Bamboli di Pezza, Clementino, Mr. Ren, Antonia ed altri, insomma c'era anche Gabriele Cirilli e Carmela Remigio, insomma, come dire, un momento magico per Teramo, soprattutto per l'autocelebrazione di Melozzi. Sicuramente si è autocelebrato, però devo dire onestamente, super spettacolo, super musica, davvero molto attento alla musica Melozzi, il maestro, insomma. Soltanto bisogna dire una cosa, chapeau, complimenti al maestro. Dunque, veniamo alla prossima notizia. Due incendi domati a Colterrato e a Castellenti. Momenti di apprensione ieri pomeriggio a Castellenti, dove un incendio ha interessato la zona di Serpaglie vicino all'area, è andata a fuoco lunedì, causando danni molto seri alla vegetazione e distruggendo oltre 16 ettari di macchia mediterranea. Terremoto, lavori conclusi in 5 chiese, riconsegnati importanti luoghi di culto e nei prossimi giorni riaprono il santuario e Cartecchio. E ancora, alunni trasferiti per il cantiere, protesta l'opposizione a Campri, polemica sulle tempistiche e sulla comunicazione alle famiglie. Intanto ricordo che dall'11 poi le scuole teramane tornano, insomma, si riaprono, i ragazzi tornano a scuola. Scuola, doppia inaugurazione, aprono polo e primo asilo nido, il nuovo edificio ultramoderno è stato realizzato al posto del vecchio stabile ed è stato abbattuto, sarà intitolato all'ex sindaco insegnante Giustini a Colonnello, il complesso finanziato con fondi ministeriali e PNRR. Progetti culturali, Caccia Fondi e Martinsicuro, presentata la candidatura per un bando riservato ai comuni. E ancora, via lavori per asfaltare tutta via Santa Scolastica a Cropoli. E poi ancora, manifestazioni estive e costi, spesi troppi soldi pubblici. L'associazione Evoluzione Sostenibile dell'avvocato Francesco Mastromauro esamina le determine e attacca l'amministrazione Costantini. Nessuna valutazione delle ricadute economiche sul territorio. In quest'anno niente bus navetta. Scooter a Mosciano contro un muro, ventenne in ospedale. Un ventenne medicato in ospedale dopo caduta dello scooter. È successo tarda mattinata di ieri a Mosciano Stazione. Fortunatamente per il ragazzo, soccorso da alcuni automobilisti, non ha riportato gravi traumi. Intanto, sempre in Giornova, scontro tra auto con due feriti lievi sulla statale 16. Ancora, comune illegale vince contro l'ente. Il giudice del lavoro accoglie ricorso al contenzioso retribuzioni. La battaglia finita in tribunale. Autostazione di Mosciano, sbloccato l'iter, pronti risultati con l'Audi. Il vice sindaco Rossi, dopo la consegna ufficiale da parte della TUA, l'amministrazione potrà riavere la disponibilità della struttura. E ancora andiamo avanti, piano urbanistico riparte l'iter, nominati i nuovi progettisti, il comune ha scelto una città di Pescara, uno degli architetti già chiamato dall'ex sindaco Pavone di Roseto. Il primo cittadino Nunes, tutti gli studi tecnici fatti faranno parte integrante dello strumento. E ancora, vediamo un'altra notizia, doghe rotte, nuovo incidente a Roseto, passeggiata pedonale, donna inciampa sul tratto danneggiato e cade a terra. Scuola chiusa per maxi frana, le aule al centro di formazione a Silvi, nuovi spazi dichiarati agibili per la sistemazione provvisoria in attesa dei moduli prefabbricati. Il sindaco si parte dal 10 settembre, l'opposizione incalza sui tempi di interventi e le risorse delle scuole a Silvi. Donati i giochi ai bimbi di Zanzibar, iniziativa del pallacanestro di Roseto. E ancora a Fontanelle di Atri, scontro tra macchine con due feriti lievi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri a Fontanelle di Atri. E ancora ad Atri sempre serve una verifica sul disavanzo, la polemica sui conti del comune atriano, sinistra italiana la propone ad amministrazione e opposizione. Sempre ad Atri, domani festa dell'uva con sfilata dei carri nella giornata di domenica. Atri ospita la storica festa dell'uva. Cociniglia, Pineto Verde chiede un piano su tutto il territorio, l'associazione sollecita interventi più tempestivi. Il 9 settembre riunione con tutti gli enti coinvolti. Veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno, anzi del fine settimana.

0: poche rimonta sul Genoa segnano Osmeic, Baturina, Diao, Pazze, dico Pazze, ancora Diao. Beh, insomma, grande risultato, ha debuttato anche Ken, ripeto, quello, l'attaccante che mancava sicuramente al Como, l'allenatore Fabregas, beh, insomma, ci vede molto molto molto bene. Napoli test di maturità con l'Inter, la giornata di sabato c'è Inter-Napoli, la Roma vuole il tris, Dybala c'è, Allegri cerca la scossa, Vergara in vantaggio su De Bruyne, Chivu avverte un scontro diretto, Gasperini trova la sua ex Atalanta, si affida al fantasista Dybala, gara decisiva per la Fiorentina di Grosso. E ancora le altre notizie, ciclismo, Vuelta di Spagna, Van Aert batte il colpo ma Mas resta in maglia rossa, l'Italia del CT Velasco, parliamo di europei di pallavolo, fiuta un'altra finale negli europei di pallavolo femminile. E ancora il basket, mondiali donne, esordi da pause per l'Italia a Berlino, perfetto. USA Open, finisce il cammino di Paolini, la Toscana eliminata da Sistea, oggi in campo Dardine e Cobolli, gli azzurri nello slam americano. E Formula 1, il Gran Premio d'Italia, Monza dalla carica alle due Ferrari, ottimo passo alla libera per Leclerc Hamilton, alle 16 arrivano le qualifiche. Serie C, il Pescara, domenica in campo alle 18, settembre di fuoco, con Ravenna, serve la scossa, siamo arrivati già alla terza partita del campionato. Difesa in affanno, possibile esordio di Nardin, vitale vantaggio su Merola, Boucher ha provato Erradi con Guccione, Valzania sulla mediana, in attacco si attende dal primo minuto Parigi in staffetta con Ferraris, Ucai, dovrebbe spuntarla su Fiorillo per la porta. Il Pineto va a caccia del primo acuto a Perugia e domani i biancazzurri vogliono sbloccarsi al Curi dopo due pareggi, fischio inizio posticipato alle ore 21. Teramo, calcio, Carpani carica il Teramo, tutti uniti verso la vittoria. I biancorossi cercano il Brizza Macerata, ultimi dubbi di formazione per Pumante. Il derby della prossima settimana col Notaresco è stato anticipato a sabato 12. Il suo ritorno ha indotto il Teramo Calcio a rivedere i programmi in ottica fuori quota e spinto Torreggiani, che voleva giocare il più possibile, a preferire andare altrove. Scelte che mettono per certi versi ulteriori responsabilità sulle spalle di Damiano Sallustri, 19enne centrocampista del Teramo Calcio. Le partite il girone F: Angelana, Atletico Ascoli, Foligno, Lanciano, Giulianova, Fossombrone, Montecchio, Gallo, Sant'Egidiese, L'Aquila, Termoli, Maceratese, Teramo, Notaresco, Ancona, Recanatese, Pietralunghese, Triestina, Vigor, Senigallia. Queste le partite. La prossima per il Teramo in casa col Notaresco sabato 12. E ancora il Lanciano prepara il debutto in Serie D, giocherà appunto con un attimino che lo troviamo, con il Foligno, perfetto. In eccellenza le partite si giocano oggi Mosciano-Celano, è la prima giornata. Oggi Mosciano-Celano, domenica Bacigalupo Vasto, Vigliano Sulmona, Chieti San Giovanni Teatino, Avezzano Montesilvano, Folgore Delfino Curi Pescara, Ponte Romano, Fucenze Trasacco Rosetana, Montorio Provasto, San Salvo Virtus Cupello, Torrese Francavilla. Ricordo che tra i favoriti Chieti è un'incognita, ma vedrei molto bene la Torrese, chiaramente, e poi la Folgore, sicuramente la Provasto, che ha speso tanto quest'anno, è un ottimo allenatore, sicuramente vorrà centrare la promozione, anche se, insomma, voglio dire, poi il campionato la dirà tutta su chi davvero merita di salire in Serie D. Stop col notiziario, gli appunti di Radio Mica International. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoretto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoretto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque, andiamo avanti con gli appunti di Radio Mica. Bene, cosa va musicalmente parlando? È il momento delle

hit dell'estate 2026. Domenica 13, l'abbiamo già detto, ripetiamo, arriva il tormentone nel corso della trasmissione appunto domenicale, appunto Radio Domenica Show, che torna, va bene, è la prima puntata, quindi appuntamento per domenica 13. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali così importanti che non hanno uguali, la disco dance settimana oltre la settimana, ossigeno puro, disco novità, insomma quattro super pezzi che vi tengono grande compagnia. Di Sant'E Bobi del Re, di Via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Top Clean, problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, domenica 13, dalle ore 10:15 in poi. Le notizie riservate a poco, arrivano anche i nostri super festival del momento. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Notizie riservate, super tormentone dell'estate, la canzone più dell'estate, la canzone regina dell'estate 2026, domenica 13 settembre, la faremo ascoltare, chiaramente sveleremo il grande segreto. Va bene, dunque, ristorante Arlecchino da Sante sulla base di pesce, super sabato e domenica, per prenotazioni 347 37 64 271, vi aspettiamo. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Olido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, siamo al completo, vabbè. Raccolta porta a porta, sabato 5 settembre nulla, domenica 6, plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli, va bene. Dunque, tra poco la fortuna, prima ancora andiamo con Casa del Fico che vi aspetta per questo super fine settimana, va bene, ci siamo, vai!
0: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa del Fico, contrada Piano del Fico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
1: Ok, Casa del Fico vi aspetta oggi sabato e domenica, perfetto. Dunque, concorso numero 142, super Enalotto, la combinazione vincente 8 44 60 73 86 89, numero giallo di 57, Superstar 42, nessun 6, nessun 5 più 1, 5 vanno 156.000 euro, niente male, e 4 447 euro, e 3 32 euro 46, e 2 5 euro e 73 per una super combinazione vincente, che la seguente 8 44 60 73 86 89, numero giallo 57, Superstar 42. Si riparte col concorso numero 143, va bene, e con un monte premi da 220 milioni e 500 mila euro. Pensate un po', Allora, gioco dell'otto, rotte scelte Milano e Napoli, numeri consigliati 9, 11, 16 abbinati al 27, 28, ripeto 9, 11, 16 abbinati al 27, 28 su Milano e Napoli. Poi ancora su Roma e Torino 89, 1, 6 abbinati al 73, 74, ripeto 89, 1, 6 abbinati al 73, 74 su Roma e Torino. Buone vincite a tutti, buona fortuna. Bene, allora è arrivato il momento adesso delle farmacie di turno, chiaramente con la scuola musicale, il maestro Umberto De Battistis. Sentiamo, prego.
0: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti, veniamo subito adesso al momento delle farmacie di turno. Teramo città, Pezzella e Firenze aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Moscione Bellante, Antonelli, Adatri, Pepe, Pineto Silvi, Sant'Antonio, Giunova, farmacia comunale, Valvirata, Gasbarroni, Brunelli a Torano, Roseto, Chicco, Slovenia Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, Orsini, a Montorio, farmacia della Piazza Montorio, a Campri, farmacia del Corso Umberto Campi, Teramo città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina, ore 9. Queste chiaramente le farmacie di turno. Stiamo arrivando alle super classifiche del giorno. Prima una cosa importante, suona così, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito avanti allora con Radio Amica Internazionale. 9 luglio 2027 del prossimo anno, sono 50 e boom, ok, complimenti a Radio Amica Internazionale. È arrivato il momento del 900 Caffè in Galleria, naturalmente delle super classifiche, tocca ai libri, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, dunque andiamo con i libri più venduti la settimana. Primo posto, Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, di Manuel Garan. Al secondo, Ci basterà mangiare il vento, Gianluca Gotto. Al terzo, I convitati di pietra, Michele Mari. Al quarto, Gli anni in bianco e nero, di Francesca Giannone. Al quinto, Soltanto il giorno, Santina Cosetta. Comanda Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, di Manuel Grande. Ok, bene, bene, bene, dunque siamo alla chiusura primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Due cose, due molto importanti, e siamo subito con l'oroscopo del sabato e della domenica, vai. E facciamo un in bocca al lupo.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: From where you are, you see the smoke start to arise.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così. Dunque, andiamo subito, scusate, con l'oroscopo del sabato 5, domenica 6 settembre 2026. L'ascolto di Radio Amica Internazionale con Marco Marco. Buona domenica, buon sabato, buon tutto. Allora, Ariete, grazie alla mediazione della Luna che è in posizione favorevole, migliora la comunicazione e ti rende più disponibile agli scambi. Ti scopri disponibile col tuo partner Toro. La Luna e Venere, i due pianeti che ti governano, oggi vengono a trovarsi in una relazione particolarmente armoniosa. Gemelli, il gioco dei pianeti ti conduce mano alla mano verso un fine settimana piacevole, affettuoso, in cui i sentimenti rendono l'amore accogliente. Cancro, l'aspetto armonioso che unisce la Luna con Venere ti garantisce un fine settimana piacevole e sereno, in cui i sentimenti trovano naturalmente la strada per manifestarsi. Leone, un atteggiamento saggio e avveduto ti invoglia ad approfittare del fine settimana per occuparti in maniera più concreta della tua salute. Vergine, nel corso del fine settimana il lavoro più ambizioso perde protagonismo, allentando la pressione che rende necessario un impegno costante per affrontare le innumerevoli sfide che hai davanti a te. Vediamo la bilancia, un ottimo aspetto tra Luna e Venere che nel tuo segno annuncia un fine settimana all'insegna dell'armonia e della serenità. Scorpione, grazie a un clima generale rilassato e armonioso, il livello di allarme ora si riduce in maniera significativa. Sagittario, il fine settimana che inizia ti invita a cogliere le sue opportunità migliori in compagnia degli amici, inventando programmi e progetti che arricchiscono le relazioni. Siamo al Capricorno e un cielo gentile ai tuoi confronti ti porta una dose supplementare di serenità, legata forse a delle soddisfazioni che ti dà lavoro e in qualche modo ti autorizzano a guardare davanti a te. Acquario, la giornata sembra fatta per accelerarti e metterti di buon umore, una sensazione di inedita facilità porta leggerezza nei diversi momenti della giornata. Pesci, per finire, l'alleanza con Giove ti protegge nel quotidiano, aiutandoti anche a modulare meglio quei pensieri che ti fanno dubitare delle tue capacità. Ora diventa facile riorientarli in maniera costruttiva. Niente male, via. Allora, chiudiamo con le comunicazioni sono in servizio, ma intanto volevo fare un in bocca al lupo grande ad una squadra che quest'anno non può fallire, il Teramo Calcio. Beh, insomma, quest'anno deve essere Serie C, ragazzi, forza e coraggio, impegniamoci perché dipende esclusivamente da noi, ma e non dalle avversarie, solo da noi. Radio Domenica Show, torna domenica 13 settembre dalle 10:15 in poi, ci siamo ormai, Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili per scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo subito invece al momento riservato alla musica su Radio Amica, le hit dell'estate 2026. Andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque, sabato 5 di settembre nulla, domenica 6 plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Fai play, ci sei, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto, auguriamo una buona domenica, naturalmente magari l'ultima domenica del al mare, prima di ricominciare. Per noi sarà così, per voi magari potete andarci anche tutto settembre, perché no, vabbè, scuola permettendo, vabbè. Ciao a tutti, grazie, buon sabato e buona domenica.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Lettura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

0: correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati al fine settimana, sabato 5 settembre, domenica 6 settembre 2026, si festeggia Santa Teresa di Calcutta, il segno PV del giorno, il segno dei gemelli. Ricordiamo che domenica 13, cioè domenica prossima, va bene, ricomincia il Radio Domenica Show la mattina della domenica dalle 10.15 in poi fino alle ore 13 circa, va bene, dunque allora c'è molto attesa, lo so, è mancata tanto questa trasmissione. Allora andiamo con notizie di cui parleremo più tardi. Meloni festeggia la durata dei quasi 5 anni del governo, saranno 5 poi alla fine. Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni, si fa spazio l'idea di elezioni anti-logoramento, potrebbe esserci una votazione prima della scadenza. Helisline, il paese peggio di 4 anni fa, teme di perdere. Conte, quella festa schiaffa gli italiani, noi siamo la vera alternativa. Ci vuole anche il coraggio per dire queste cose. Comunque andiamo avanti. Mattarella, Europa osteggiata e invidiata perché contro le visioni predatorie del mondo. Il messaggio del capo dello Stato a Cernobbio. E ancora, drone sulla sede degli 007 a Kiev. Ira Zelensky, ci vendicheremo. Dunque, tra le altre cose, ha ragione Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, quando dice se sei osteggiato, invidiato e odiato e con tanto di rancore sopra, vuol dire che stai facendo veramente bene, anzi troppo bene. Andiamo ancora avanti. Zia e nipote di 16 anni muoiono in un incidente stradale, tragedia a San Salvo. Muoiono la notte tra la zia e il nipote di 16 anni in un incidente stradale. Lui è deceduto sul colpo, lei qualche ora dopo. 3 persone sono rimaste ferite. Dunque, in un video le immagini shock degli istanti prima che il killer di Lorena si lanci dal cavalcavia, la trattativa disperata da parte anche di una poliziotta che si è inginocchiata verso l'uomo che aveva già ucciso Lorena Sherry, va bene, e poi si è buttato dal cavalcavia. Dunque, signori, ci siamo, andiamo pure ad aprire subito, chiaramente primissima, naturalmente prima però arriva la pizzeria Mario, sentiamo, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967 in via Duca d'Aosta 4 Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tu alla scelta, una mano unica. Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, pizzeria Mario, e vai! E non ci pensiamo più, vai! Dunque, primissima, diamoci una botta di energia in questa super fine settimana, sabato 5, domenica 6 di settembre 2026. Grazie a tutti per gli auguri Radio Amica International. Da oggi inizia il grande cammino verso i 50 anni di Radio Amica, e vai! Cosa va su Radio Amica? Per tutta la fine settimana andremo con le hit dell'estate 2026 sull'Amica Radio Amica International. Chalet la Sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale. Siamo in pieno centro a Tortoretto Lido, Chalet la Sirenetta da Riccardo. A Tortoretto Lido siamo aperti, oltre allo chalet anche la pizzeria, ristorante eccetera, insomma di tutto di più. Allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale, momento tutti i giorni su Radio Amica. Estate, Gardelido ha aperto Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima arriva il ristorante Nero di Seppia a base di pesce. Mamma mia che roba, sentiamo.
0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo con la massima del giorno. Di tutte le cose che diamo ad un bambino, le nostre parole sono quelle che dobbiamo confezionare con molta attenzione. È giusto. Bene, allora, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, nuovo anno accademico 2026-2027, si riparte alla grande. Per chi vuole imparare a suonare strumenti musicali, la voce, eccetera, beh, insomma, a cantare, tanto per capirci, chiama il 346-04-009-72, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata, come dire, un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, e piena anche di Radio Amica International, un'estate italiana. Va bene, tra poco le notizie importanti, ci avviciniamo al notiziario del giorno. Prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', vai pure, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E andiamo alle notizie di servizio. Super Tormentone Estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Va bene? Ce lo mandi tramite messaggio WhatsApp. Domenica 13 settembre daremo il titolo della canzone che è stato un po' il tormentone vero dell'estate 2026. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa Di Santa. E ancora Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978 per le vostre prenotazioni. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più view della settimana, oltre la settimana, su Radio Amica, la canzone Canto d'amore, naturalmente firmata da Marco Mengoni, Angelina Mango, canzone regina del momento. È a 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi con la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata vero speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, la grande festa ieri sera della Notte dei Serpenti anche qui a Teramo, con l'autore, il presentatore, il musicista Enrico Melozzi, che ha fatto un po' il mattatore la serata, devo dire onestamente, perfettamente riuscita la serata, grande spettacolo e soprattutto grande musica, non è mancato niente. Boh, dunque, allora sentiamo un po' il meteo, vai.
0: Ed è con l'estate 2026 tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene. Dunque andiamo subito allora col momento riservato, chiaramente al tempo che farà. E in questo fine settimana sempre un campo ad alta pressione garantisce tempo stabile naturalmente sul nostro Abruzzo, venti deboli, mare poco mosso, zero termico intorno ai 4600 metri. Dunque veniamo alle temperature. L'Aquila più 17 più 33, Sulmona più 20 più 37, Pescara più 23 più 33, Chieti più 22 più 34, Teramo più 22 più 35, oggi Giovanova più 23 più 32, Roccaraso più 16 più 30, Martinsicuro più 24 più 33, Savetta del Tronto più 23 più 33. Va bene, dunque questo è quanto, veniamo ai giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 249 dell'anno 2023. Alla fine mancano 116. Il sole sortò alle 6:25, tramonterà il sole è sortò alle 6:30, tramonterà questa sera esattamente alle 19:25. Bene signori, ci siamo, è tutto davvero, tempo di sigla e andiamo subito con il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo in questo super sabato e domenica da Radio Amica Internazionale con Marco. Marco, vai!
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica Internazionale, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno del fine settimana, sabato 5, domenica 6 settembre 2026, Santa Teresa di Calcutta, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Andiamo con la prima notizia. Meloni festeggia i 1413 giorni del governo. Non mollo, il centro-sinistra è senza programma. La kermesse di Bari per record di longevità dell'esecutivo. Le riforme le abbiamo fatte, legge elettorale anti-ribaltone. Quando c'erano loro i banchi a rotelle arrivavano in orario. Nel contrasto agli immigrati clandestini oggi in Europa ci copiano tutti. Quel fattore di come durata della leadership al femminile da Thatcher a Merkel, quei modelli di resilienza che coniugano fermezza e pragmatismo. Dunque i timori, il pareggio e Vannacci, l'idea del voto anti-regolamento. Tajani e Salvini lanciano l'ipotesi di elezioni in autunno 2027, la Premier vuole anticipare, il focus è sul risultato di Fratelli d'Italia, il no al generale Vannacci per le posizioni filo russe. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, si va a votare il prossimo anno, questo è certo, e vedremo un po' che succede. Più petrolio dall'Italia, modello ZES unica esteso a tutto il paese, il governo rivendica la tenuta dei conti pubblici, uno scudo da vincoli esterni, esecutivo al lavoro su produzione di idrocarburi e semplificazioni per le imprese, focus sugli accordi commerciali discussi da Bruxelles, Roma intende sempre tutelare i beni made in Italy, contro rincari dei carburanti, nuovi interventi mirati a favore delle fasce più vulnerabili. E ancora PNRR dal Consiglio europeo, ok la revisione, più investimenti per energia e idrico, gli interventi previsti sono utili a ottenere la verifica degli obiettivi per ottenere la decima rata da 28 miliardi e mezzo circa. La Ellis Line, la Premier pensa solo legge elettorale, ha paura di perdere, la segretaria del PD, la realtà presenterà il conto, il paese sta peggio di 4 anni fa, dice lei, per l'alternativa ci siamo soltanto noi. Ve immaginate la Ellis Line come Premier, beh insomma... allora è meglio Salis, molto meglio. Va bene, questi festeggiamenti, uno schiaffo agli italiani, dice Conte, l'altro supereroe dell'opposizione, pronti per l'alternativa, il leader del Movimento 5 Stelle, le celebrazioni del governo, un boomerang, primarie, non può essere il primo partito a scegliere i leader. E vedete, già c'è guerra, attenzione, quindi lui non accetterà mai che l'Islanda diventi, lui Conte, che diventi presidente del Consiglio, e quindi non se ne fa niente, sono già elite, e già si vede subito, lui non accetterà, quindi non andrà non potrà avere la maggioranza, appunto, la Ellis Line. Vedremo poi le votazioni come andranno. Drone sulla sede dei 007 ucraini, leader di Zelensky, ci vendicheremo. Witkoff vola a Mosca e Kiev. L'inviato USA con Kushner sarà oggi in Russia e domani in Ucraina. Trump hanno un piano per far finire la guerra. In Germania, incubo sabotaggio alle vigilie del voto in Sassonia. Un ordigno centrato ufficio del capo dell'intelligence. Zelensky stoppa ai raid durante i negoziati, ma il Cremlino si rifiuta. Se l'obiettivo dello zar con Washington è indebolire l'Europa, limitare i suoi aiuti. Dunque, tornando invece al fatto che la Russia, Putin, si rifiuti di non far guerra nel momento in cui ci sono gli americani a Kiev, immaginate un po' se riescono a colpire un Witkoff, che cosa potrebbe accadere. Andiamo ancora avanti, per Kiev faremo ciò che è giusto, dice Tajani, scudo anti-ingerenze sul voto, il vice premier, non ci facciamo condizionare dai sondaggi, il nuovo centrodestra era dato al 10%, poi prese meno della metà, mi preoccupo di ciò che fanno i russi, mi auguro che nessuno faccia l'infiltrato di Mosca, attenzione agli attacchi che possono condizionare le urne. Forza Italia garante dell'europeismo del nostro paese, non si fa cadere un governo sul voto di unanimità in Europa. E Vannacci già arrivato sul lago, anche la procura verso un'inchiesta, il generale sbarca in anticipo a Cernobbio, parlerò di sovranismo e integrazione. Piazzale Clodio indagherà sull'esposto del sindacato militare per ricostituzione del partito fascista. Mattarella L'Unione Europea osteggiata e discutibili i suoi successi. Il capo dello Stato allarme sulle tentazioni neocoloniali che minacciano l'economia. Le politiche di potenza non aiutano né vincitori né sconfitti. A Cernobbio il forum prevale l'ottimismo per il 72%. Il 2026 si chiuderà col fatturato in crescita. Europa senza potenza gentile soltanto se cambia strada. L'economia globale ha retto ma rischi di una guerra lunga. Ancora andiamo avanti. Ranucci, un attentatore trasferito dalla Libia dopo le intimidazioni. Lunedì la vittoria davanti al riesame vuol far cadere l'aggravante mafiosa, contestato però agli esecutori. Uno di loro è ora a Viterbo, a Roma vari detenuti gli avevano detto di non parlare. L'imprenditore ha preparato una memoria di 60 pagine e farà dichiarazioni spontanee ai giudici. Depositate le motivazioni del no alla scarcerazione della banda, contesto criminale strutturato. Lorena gettata dal cavalcavia, resanime quando è volata giù. In un video la fine dell'ex fidanzato, nei filmati la trattativa disperata con Federico Vella prima del suicidio. Gli agenti, c'è sangue che esce dal bagagliaio, la ragazza era immobile mentre veniva lanciata. E ancora il dolore della madre della 45enne, aveva paura di lui ma non l'ha mai voluto denunciare perché voleva evitare di rovinarlo, invece ha sbagliato completamente, perché bisogna denunciare nel momento in cui trovi qualcuno o qualcuna che ti sta addosso troppo, va bene, devi denunciare. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, dunque siamo a Teramo dintorni, crisi automotive, precari a casa, scattano i primi licenziamenti nella Valle del Tubo, un autunno difficile, aumenti dei prezzi e calo di commesse stanno mettendo in ginocchio le aziende della provincia. Arrivano la cassa integrazione, FIM CISL è soltanto inizio, FIOM CGL, servono le istituzioni. La crisi dell'auto automotive comincia a presentare i anche nel teramano. Patto per diffondere il modello Sisma 2016, siglato l'accordo tra Castelli e Feola, commissario straordinario alla ricostruzione nell'isola di Ischia. Lavori all'ex stadio comunale di Teramo, manca l'ok della sovrintendenza. La riqualificazione del vecchio impianto può contare su un finanziamento di 12 milioni di euro, ma i passaggi burocratici sono lenti. Sindaco, noi siamo pronti, speriamo risposte celeri. Ma cosa c'entra, mi chiedo, cosa c'entra con lo stadio comunale la sovrintendenza? Mica come dire, è un manufatto antico che la sovrintendenza comunque è da tutte le parti, non si sa bene perché, e frena, blocca tutto. Asili, posti disponibili alla sezione primavera, servizi all'infanzia, sono ancora disponibili posti presso la nuova sezione primaria di Villa Vumano. Sicurezza, presentateci a nuovi progetti per installazioni di telecamere. Nove comuni hanno avanzato proposte per ottenere risorse dal governo centrale per la sorveglianza. Approvate dalla prefettura, saranno inviate dal ministero. E ancora andiamo avanti. Vendita e gestione, due bandi per Prato Selva e Prati di Tivo. I rivitatori della GST mettono in campo strategie per il rilancio degli impianti della stazione sciistica. Perite a lavoro per fare stime e valutazione dei beni. Nessun programma per la stagione invernale, questo è molto molto molto molto grave. E ancora, rievocazione storica, insorge la Proloco a Colledara, nel mirino il nome dell'evento dedicato ai Borgia, utilizzato per anni dai primi organizzatori. E ancora, Melozzi, lo spettacolo Tre Serpenti, Piazza Martiri ieri sera piena, aggremita, maxi schermo allestito al comune per il concerto trasmesso da Rai 1. Il maestro ha salutato, ringraziato il pubblico della sua città, è arrivato anche prima dell'inizio della trasmissione su Rai 1 alle 9.45, va bene, e con chiaramente Melozzi, che era presente ieri sera in Piazza Martiri Libertà, hanno suonato e cantato Elettra Lamborghini, Patti Pravo, Raff, Baby K, i Bamboli di Pezza, Clementino, Mr. Ren, Antonia ed altri, insomma c'era anche Gabriele Cirilli e Carmela Remigio, insomma, come dire, un momento magico per Teramo, soprattutto per l'autocelebrazione di Melozzi. Sicuramente si è autocelebrato, però devo dire onestamente, super spettacolo, super musica, davvero molto attento alla musica Melozzi, il maestro, insomma. Soltanto bisogna dire una cosa, chapeau, complimenti al maestro. Dunque, veniamo alla prossima notizia. Due incendi domati a Colterrato e a Castellenti. Momenti di apprensione ieri pomeriggio a Castellenti, dove un incendio ha interessato la zona di Serpaglie vicino all'area, è andata a fuoco lunedì, causando danni molto seri alla vegetazione e distruggendo oltre 16 ettari di macchia mediterranea. Terremoto, lavori conclusi in 5 chiese, riconsegnati importanti luoghi di culto e nei prossimi giorni riaprono il santuario e Cartecchio. E ancora, alunni trasferiti per il cantiere, protesta l'opposizione a Campri, polemica sulle tempistiche e sulla comunicazione alle famiglie. Intanto ricordo che dall'11 poi le scuole teramane tornano, insomma, si riaprono, i ragazzi tornano a scuola. Scuola, doppia inaugurazione, aprono Polo e primo asilo nido, il nuovo edificio ultramoderno è stato realizzato al posto del vecchio stabile ed è stato abbattuto, sarà intitolato all'ex sindaco insegnante Giustini a Colonnello, complesso finanziato con fondi ministeriali e PNRR. Progetti culturali, Caccia Fondi e Martin Sicuro, presentata la candidatura per un bando riservato ai comuni. E ancora, via lavori per asfaltare tutta via Santa Scolastica a Corropoli. E poi ancora, manifestazioni estive e costi, spesi troppi soldi pubblici. L'Associazione Evoluzione Sostenibile dell'avvocato Francesco Mastro Mauro esamina le determine e attacca l'amministrazione Costantini. Nessuna valutazione delle ricadute economiche sul territorio. In quest'anno niente bus navetta. Scooter a Mosciano contro un muro, ventenne in ospedale. Un ventenne medicato in ospedale dopo caduta dello scooter. È successo tarda mattinata di ieri a Mosciano Stazione. Fortunatamente per il ragazzo, soccorso da alcuni automobilisti, non ha riportato gravi traumi. Intanto, sempre in Giornova, scontro tra auto con due feriti lievi sulla statale 16. Ancora, comune illegale vince contro l'ente. Il giudice del lavoro accoglie ricorso al contenzioso retribuzioni. La battaglia finita in tribunale. Autostazione di Mosciano, sbloccato l'iter, pronti risultati con l'Audi. Il vice sindaco Rossi, dopo la consegna ufficiale da parte della TUA, l'amministrazione potrà riavere la disponibilità della struttura. E ancora andiamo avanti, piano urbanistico riparte l'iter, nominati i nuovi progettisti. Il comune ha scelto una città di Pescara, uno degli architetti già chiamato dall'ex sindaco Pavone di Roseto. Il primo cittadino Nunes, tutti gli studi tecnici fatti faranno parte integrante dello strumento. E ancora, vediamo un'altra notizia, Dogherotte, nuovo incidente a Roseto, passeggiata pedonale, donna inciampa sul tratto danneggiato e cade a terra. Scuola chiusa per maxi frana, le aule al centro di formazione a Silvi, nuovi spazi dichiarati agibili per la sistemazione provvisoria in attesa dei moduli prefabbricati. Il sindaco si parte dal 10 settembre, l'opposizione incalza sui tempi di interventi e le risorse delle scuole a Silvi. Donati i giochi ai bimbi di Zanzibar, iniziativa del pallacanestro di Roseto. E ancora a Fontanelle di Atri, scontro tra macchine con due feriti lievi, il bilancio dell'incidente stradale è venuto nella prima mattinata di ieri a Fontanelle di Atri. E ancora ad Atri sempre serve una verifica sul disavanzo, la polemica sui conti del comune atriano, sinistra italiana la propone ad amministrazione e opposizione. Sempre ad Atri, domani festa dell'uva con sfilata dei carri nella giornata di domenica. Atri ospita la storica festa dell'uva. Cociniglia, Pineto Verde chiede un piano su tutto il territorio, l'associazione sollecita interventi più tempestivi. Il 9 settembre riunione con tutti gli enti coinvolti. Veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del fine settimana. Dunque veniamo alla Serie A. Ieri un grande Como vince a Genova 4-1. Il Genova ha giocato, ma il Como secondo me è troppo forte. Poi hanno fatto l'ultimo acquisto, Ken, che è quello che mancava, la ciliegina sulla torta. Adesso il Como secondo me è completo. Le altre partite, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta, tutta questa sera. Domenica Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Il Como, una macchina da gol, poche rimonta sul Genoa, segnano Osmeic, Baturina, Diao, Pazze, ancora Diao. Beh, insomma, grande risultato, ha debuttato anche Ken, ripeto, quello, l'attaccante che mancava sicuramente al Como. L'allenatore Fabregas, beh, insomma, ci vede molto molto molto bene. Napoli test di maturità con l'Inter, la giornata di sabato c'è Inter-Napoli, la Roma vuole il tris, Dybala c'è, Allegri cerca la scossa, Vergara in vantaggio su De Bruyne, Chivu avverte un scontro diretto, Gasperini trova la sua ex Atalanta, si affida al fantasista Dybala, gara decisiva per la Fiorentina di Grosso. E ancora le altre notizie: ciclismo, Vuelta di Spagna, Van Aert batte il colpo, ma Mas resta in maglia rossa. L'Italia del CT Velasco, parliamo di europei di pallavolo, fiuta un'altra finale negli europei di pallavolo femminile. E ancora nel basket, mondiali donne, esordi d'applauso per l'Italia a Berlino, perfetto. USA Open, finisce il cammino di Paolini, la toscana eliminata da Sistea, oggi in campo Dardere Cobolli, gli azzurri nello slam americano. E Formula 1, il Gran Premio d'Italia, Monza dalla carica alle due Ferrari, ottimo passo alla libera per Leclerc Hamilton, alle 16 arrivano le qualifiche. Serie C, il Pescara, domenica in campo alle 18, settembre di fuoco, con Ravenna, Serve, la scossa, siamo arrivati già alla terza partita del campionato. Difesa in affanno, possibile esordio di Nardin, vitale vantaggio su Merola, Boucher ha provato Erradi con Guccione, Valzania sulla mediana, in attacco si attende dal primo minuto Parigi in staffetta con Ferraris. Ucai dovrebbe spuntarla su Fiorillo per la porta. Il Pineto va a

0: Le partite il Girone F, Angelana, Atletico Ascoli, Foligno, Lanciano, Giulianova, Fossombrone, Montecchio, Gallo, Sant'Egidiese, L'Aquila, Termoli, Maceratese, Teramo, Notaresco, Ancona, Recanatese, Pietralunghese, Triestina, Vigor, Senigallia. Queste le partite. La prossima per il Teramo in casa col Notaresco, sabato 12. E ancora il Lanciano prepara il debutto in Serie D, giocherà appunto con un attimino che lo troviamo, con il Foligno, perfetto. In eccellenza le partite si giocano oggi Mosciano-Celano, è la prima giornata. Oggi Mosciano-Celano, domenica Bacigalupo Vasto, Vigliana Sulmona, Chieti San Giovanni Teatino, Avezzano Montesilvano, Folgore Delfino Curi Pescara, Ponte Omano, Fucenze Trasacco Rosetana, Montorio Provasto, San Salvo Virtus Cupello, Torrese Francavilla. Ricordo che tra i favoriti Chieti è un'incognita, ma vedrei molto bene la Torrese, chiaramente, e poi la Folgore. Sicuramente la Provasto, che ha speso tanto quest'anno, è un ottimo allenatore, sicuramente vorrà centrare la promozione, anche se insomma voglio dire poi il campionato la dirà tutta su chi davvero merita di salire in Serie D. Stop col notiziario, gli appunti di Radio Amica International.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene così. Dunque, andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica. Bene, cosa va musicalmente parlando? È il momento delle hit dell'estate 2026. Domenica 13, l'abbiamo già detto, ripetiamo, arriva il tormentone nel corso della trasmissione appunto domenicale, appunto Radio Domenica Show, che torna, va bene, è la prima puntata, quindi appuntamento per domenica 13. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali così importanti che non hanno uguali, la Disco Dance settimana oltre settimana, Ossigeno Puro, Disco Novità, insomma quattro super pezzi che vi tengono grande compagnia. Di Sante Bobine e Arredi, Via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Top Clean, problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, domenica 13 dalle ore 10:15 in poi. Le notizie riservate tra poco, arrivano anche i nostri super festival del momento. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Notizie riservate, super tormentone dell'estate, la canzone più dell'estate, la canzone regina dell'estate 2026, domenica 13 settembre. La faremo ascoltare, chiaramente sveleremo il grande segreto. Va bene, dunque, ristorante Arlecchino da Sante sulla base di pesce, super sabato e domenica. Per prenotazioni 347 37 64 271, vi aspettiamo. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da

0: A lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, siamo al completo, vabbè. Raccolta porta a porta, sabato 5 settembre nulla, domenica 6, plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli, va bene. Dunque, tra poco la fortuna, prima ancora andiamo con Casa del Fico che vi aspetta per questo super fine settimana, va bene, ci siamo, vai!
1: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa del Fico, contrada Piano del Fico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
0: Ok, Casa del Fico vi aspetta oggi sabato e domenica, perfetto. Dunque, concorso numero 142, super Enalotto, la combinazione vincente 8 44 60 73 86 89, numero giorno di 57, Superstar 42, nessun 6, nessun 5 più 1, 5 vanno 156.000 euro, niente male, e 4 447 euro, e 3 32 euro 46, e 2 5 euro e 73 per una super combinazione vincente, che è la seguente: 8 44 60 73 86 89 numero jolly 57 Superstar 42. Si riparte col concorso numero 143, va bene, e con un montepremi da 220 milioni e 500 mila euro, pensate un po', Allora, gioco dell'otto, rotte scelte Milano e Napoli, numeri consigliati 9 11 16 abbinati al 27 28, ripeto 9 11 16 abbinati al 27 e 28 su Milano e Napoli, poi ancora su Roma e Torino 89 16 abbinate al 73 74, ripeto 89 16 abbinate al 73 74 su Roma e Torino. Buone vincite a tutti, buona fortuna. Bene, allora è arrivato il momento adesso delle farmacie di turno, chiaramente con la scuola musicale, il maestro Umberto De Battistis, sentiamo, prego.
1: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti, veniamo subito adesso al momento delle farmacie di turno. Teramo città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, a Moscione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, Pileto Silvi Sant'Antonio, Giunova farmacia comunale, Valvirata Gasbarroni, Brunelli a Torano, a Roseto Chicco, Salve Nazionale, a Bisenti farmacia Rosini, a Castellisola Orsini, a Montorio farmacia della piazza Montorio, a Campri farmacia del Corso Soccorso Umberto Campi, Teramo città Pezzella via Firenze, aperto quest'oggi questa notte fino a domenica mattina ore 9. Queste chiaramente le farmacie di turno. Stiamo arrivando alle super classifiche del giorno. Prima una cosa importante, suona così, prego.
1: Una
2: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque andiamo subito avanti allora con Radio Amica Internazionale. 9 luglio 2027 del prossimo anno sono 50 e boom, ok, complimenti a Radio Amica Internazionale. È arrivato il momento del 900 Caffè in Galleria, naturalmente delle super classifiche, tocca ai libri, vai.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: Ok, bene bene, dunque andiamo con i libri più venduti la settimana. Primo posto Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica di Manuel Garan. Al secondo ci basterà mangiare il vento, Gianluca Gotto. Al terzo i convitati di pietra, Michele Mari. Al quarto gli anni bianchi e nero di Francesca Giannone. Al quinto soltanto il giorno, Santina Cosetta. Comanda Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica di Manuel Grande. Ok, bene bene bene, dunque siamo alla chiusura primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose due molto importanti, e siamo subito con l'oroscopo del sabato e della domenica, vai. E facciamo un bocca al lupo.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque andiamo subito, scusate, con l'oroscopo del sabato 5 domenica 6 settembre 2026, l'ascolto di Radio Amica Internazionale con Marco Marco. Buona domenica, buon sabato, buon tutto. Allora, Ariete, grazie alla mediazione della Luna che è in posizione favorevole, migliora la comunicazione e ti rende più disponibile agli scambi, ti scopri disponibile col tuo partner Toro. La Luna e Venere, i due pianeti che ti governano, oggi vengono a trovarsi in una relazione particolarmente armoniosa. Gemelli, il gioco dei pianeti ti conduce mano alla mano mano verso un fine settimana piacevole, affettuoso, in cui i sentimenti rendono l'amore accogliente. Cancro, l'aspetto armonioso che unisce la luna con Venere ti garantisce un fine settimana piacevole e sereno, in cui i sentimenti trovano naturalmente la strada per manifestarsi. Leone, un atteggiamento saggio e avveduto ti invoglia ad approfittare del fine settimana per occuparti in maniera più concreta della tua salute. Vergine, nel corso del fine settimana il lavoro più ambizioso perde protagonismo, allentando la pressione che rende necessario un impegno costante per affrontare le innumerevoli sfide che hai davanti a te. Vediamo la Bilancia, un ottimo aspetto tra Luna e Venere che nel tuo segno annuncia un fine settimana all'insegna dell'armonia e della serenità. Scorpione, grazie a un clima generale rilassato e armonioso, il livello di allarme ora si riduce in maniera significativa. Sagittario, il fine settimana che inizia ti invita a cogliere le sue opportunità migliori in compagnia degli amici, inventando programmi e progetti che arricchiscono le relazioni. Siamo al Capricorno, e un cielo gentile ai tuoi confronti ti porta una dose supplementare di serenità, legata forse a delle soddisfazioni che ti dà lavoro e in qualche modo ti autorizzano a guardare davanti a te. Acquario, la giornata sembra fatta per accelerarti e metterti di buon umore, una sensazione di inedita facilità porta leggerezza nei diversi momenti della giornata. Pesci, per finire, l'alleanza con Giove ti protegge nel quotidiano, aiutandoti anche a modulare meglio quei pensieri che ti fanno dubitare delle tue capacità. Ora diventa facile riorientarli in maniera costruttiva. Niente male, via. Allora, chiudiamo con le comunicazioni sono in servizio, ma intanto volevo fare un in bocca al lupo grande ad una squadra che quest'anno non può fallire, il Teramo Calcio. Quest'anno deve essere Serie C, ragazzi, forza e coraggio, impegniamoci, perché dipende esclusivamente da noi e non dalle avversarie, solo da noi. Radio Domenica Show, torna domenica 13 settembre dalle 10:15 in poi, ci siamo ormai, Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili per scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo dipaolotrade.it. Veniamo subito invece al momento riservato alla musica, su Radio Amica, le hit dell'estate 2026. Andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque, sabato 5 di settembre nulla, domenica 6 plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Fai play, ci sei, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto, auguriamo una buona domenica, naturalmente magari l'ultima domenica del al mare, prima di ricominciare. Per noi sarà così, per voi magari potete andarci anche tutto settembre, perché no, scuola permettendo. Ciao a tutti, grazie, buon sabato e buona domenica.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: cose. Sei triste. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. No,
1: rilassa, fai un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Cultura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoretto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoretto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

settimana Disco Dance al giorno, toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la Disco Dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Ehi, Walaki, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri la fanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Primi a base di pesce, chitarrina, limone.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Ancora edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se ne vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati al fine settimana, sabato 5 settembre, domenica 6 settembre 2026, si festeggia Santa Teresa di Calcutta, il segno più del giorno, il segno dei gemelli, ricordiamo che domenica 13, cioè domenica prossima, va bene, ricomincia il Radio Domenica Show la mattina della domenica dalle 10.15 in poi fino alle ore 13 circa, va bene, dunque allora c'è molto attesa, lo so, è mancata tanto questa trasmissione. Allora andiamo con le notizie di cui parleremo più tardi. Meloni festeggia la durata dei quasi 5 anni del governo, saranno 5 poi alla fine. Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni, si fa spazio l'idea di elezioni anti-logoramento, potrebbe esserci una votazione prima della scadenza. Helisline, paese peggio di 4 anni fa, teme di perdere. Conte, quella festa schiaffa gli italiani, noi siamo la vera alternativa. Ci vuole anche il coraggio per dire queste cose. Comunque andiamo avanti. Mattarella, Europa osteggiata e invidiata perché contro le visioni predatorie del mondo, il messaggio del capo dello Stato a Cernobbio. E ancora, drone sulla sede degli 007 a Kiev, Ira Zelensky, ci vendicheremo. Dunque, tra le altre cose, ha ragione Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, quando dice se sei osteggiato, invidiato e odiato e con tanto di rancore sopra, vuol dire che stai facendo veramente bene, anzi troppo bene. Andiamo ancora avanti. Zia e nipote di 16 anni muoiono in un incidente stradale, tragedia a San Salvo. Muoiono la notte tra la zia e il nipote di 16 anni in un incidente stradale. Lui è deceduto sul colpo, lei qualche ora dopo, 3 persone sono rimaste ferite. Dunque, in un video le immagini shock degli istanti prima che il killer di Lorena si lanci dal cavalcavia, la trattativa disperata da parte anche di una poliziotta che si è inginocchiata verso l'uomo che aveva già ucciso Lorena Sherry, va bene, e poi si è buttato dal cavalcavia. Dunque, signori, ci siamo, andiamo pure ad aprire subito, chiaramente primissima, naturalmente prima però arriva la pizzeria Mario, sentiamo, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono, pizzeria Mario dal 1967 in via Duca d'Aosta 4 Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tua la scelta, una mano unica, pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, pizzeria Mario, e vai! E non ci pensiamo più, vai! Dunque, primissima, diamoci una botta di energia in questa super fine settimana, sabato 5, domenica 6 di settembre 2026. Grazie a tutti per gli auguri Radio Amica International. Da oggi inizia il grande cammino verso i 50 anni di Radio Amica, e vai! Cosa va su Radio Amica? Per tutta la fine settimana andremo con le hit dell'estate 2026 sull'amica Radio Amica International. Chalet la Sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, siamo in pieno centro a Tortoretto Lido, Chalet la Sirenetta da Riccardo, a Tortoretto Lido siamo aperti, oltre allo chalet anche la pizzeria, ristorante eccetera, insomma di tutto di più. Allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore, campagna contro la natalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale, momento tutti i giorni su Radio Amica.
2: Estate, Gardelido ha aperto Tortolito, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima arriva il ristorante Nero di Seppia a base di pesce. Mamma mia che roba, sentiamo.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
2: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo con la massima del giorno. Di tutte le cose che diamo ad un bambino, le nostre parole sono quelle che dobbiamo confezionare con molta attenzione. È giusto. Bene, allora, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, nuovo anno accademico 2026-2027, si riparte alla grande. Per chi vuole imparare a suonare strumenti musicali, la voce, eccetera, beh, insomma, a cantare, tanto per capirci, chiama il 346 04 009 72, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata, come dire, un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, e piena anche di Radio Amica International, un'estate italiana. Va bene, tra poco le notizie importanti, ci avviciniamo al notiziario del giorno. Prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', vai pure, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: E andiamo alle notizie di servizio. Super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Va bene? Ce lo mandi tramite messaggio WhatsApp. Domenica 13 settembre daremo il titolo della canzone che è stato un po' il tormentore vero dell'estate 2026. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa Di Sante. E ancora Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978 per le vostre prenotazioni. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più view della settimana, oltre la settimana, su Radio Amica, la canzone Canto d'amore, naturalmente firmata da Marco Mengoni, Angelina Mango, canzone regina del momento. È al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi con la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata vero speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, la grande festa ieri sera della Notte dei Serpenti anche qui a Teramo, con l'autore, il presentatore, il musicista Enrico Melozzi, che ha fatto un po' il mattatore della serata, devo dire onestamente, perfettamente riuscita la serata, grande spettacolo e soprattutto grande musica, non è mancato niente. Boh, dunque, allora sentiamo un po' il meteo, vai.
1: Ed e con l'estate 2026 tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Ok, bene. Dunque andiamo subito allora col momento riservato, chiaramente al tempo che farà. E in questo fine settimana sempre un campo ad alta pressione garantisce tempo stabile naturalmente sul nostro Abruzzo, venti deboli, mare poco mosso, zero termico intorno ai 4600 metri. Dunque veniamo alle temperature. L'Aquila più 17 più 33, Sulmona più 20 più 37, Pescara più 23 più 33, Chieti più 22 più 34, Teramo più 22 più 35, oggi Giulianova più 23 più 32, Roccaraso più 16 più 30, Martinsicuro più 24 più 33, San Vito del Tronto più 23 più 33. Va bene, dunque questo è quanto, veniamo ai giorni. Dunque siamo arrivati al giorno 249 dell'anno 2020. Al fine mancano 116. Il sole sortò alle 6:25, tramonterà il sole è sortò alle 6:30, tramonterà questa sera esattamente alle 19:25. Bene signori, ci siamo, è tutto davvero, tempo di sigla e andiamo subito con il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo in questo super sabato e domenica da Radio Amica International con Marco. Marco, vai!
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu! Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai!

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno del fine settimana, sabato 5, domenica 6 settembre 2026, Santa Teresa di Calcutta, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Andiamo con la prima notizia: Meloni festeggia i 1413 giorni del governo, non mollo, il centro-sinistra è senza programma, la kermesse di Bari per record di longevità dell'esecutivo, le riforme le abbiamo fatte, legge elettorale anti-ribaltone, quando c'erano loro i banchi a rotelle arrivavano in orario, nel contrasto agli immigrati clandestini oggi in Europa ci copiano tutti, quel fattore di come durata della leadership al femminile da Thatcher a Merkel, quei modelli di resilienza che coniugano fermezza e pragmatismo. Dunque i timori, il pareggio e Vannacci, l'idea del voto anti-regolamento, Tajani e Salvini lanciano l'ipotesi di elezioni in autunno 2027, la Premier vuole anticipare, il focus è sul risultato di Fratelli d'Italia, il no al generale Vannacci per le posizioni filorusse. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, si va a votare il prossimo anno, questo è certo, e vedremo un po' che succede. Più petrolio dall'Italia, modello ZES unica estesa a tutto il paese, il governo rivendica la tenuta dei conti pubblici, uno scudo da vincoli esterni, esecutivo al lavoro su produzione di idrocarburi e semplificazioni per le imprese, focus sugli accordi commerciali discussi da Bruxelles, Roma intende sempre tutelare i beni made in Italy, contro rincari dei carburanti, nuovi interventi mirati a favore delle fasce più vulnerabili. E ancora PNRR dal Consiglio europeo, ok la revisione, più investimenti per energia e idrico, gli interventi previsti sono utili a ottenere la verifica degli obiettivi per ottenere la decima rata da 28 miliardi e mezzo circa. La Ellis Line, la Premier pensa solo legge elettorale, ha paura di perdere, la segretaria del PD, la realtà presenterà il conto, il paese sta peggio di 4 anni fa, dice lei, per l'alternativa ci siamo soltanto noi. Ve immaginate la Ellis Line come Premier? Beh, insomma... allora è meglio Salis, sì, molto molto molto meglio. Va bene, questi festeggiamenti, uno schiaffo agli italiani, dice Conte, l'altro supereroe dell'opposizione, pronti per l'alternativa, il leader del Movimento 5 Stelle, le celebrazioni del governo, un boomerang, primarie, non può essere il primo partito a scegliere i leader. E vedete, già c'è guerra, attenzione, quindi lui non accetterà mai che l'Islam diventi, lui Conte, che diventi presidente del Consiglio, e quindi non se ne fa niente, siamo già elite, e già si vede subito, lui non accetterà, quindi non andrà non potrà avere la maggioranza, appunto, la Ellis Line. Vedremo poi le votazioni come andranno. Drone sulla sede dei 007 ucraini, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo. Witkoff vola a Mosca e Kiev. L'inviato USA con Kushner sarà oggi in Russia e domani in Ucraina. Trump hanno un piano per far finire la guerra. In Germania, incubo sabotaggio alle vigilie del voto in Sassonia. Un ordigno centrato ufficio del capo dell'intelligence. Zelensky stop ai raid durante i negoziati, ma il Cremlino si rifiuta. Se l'obiettivo dello zar con Washington è indebolire l'Europa, limitare i suoi aiuti. Dunque, tornando invece al fatto che la Russia, Putin, si rifiuti di non far guerra nel momento in cui ci sono gli americani a Kiev, immaginate un po' se riescono a colpire un Witkoff, che cosa potrebbe accadere. Andiamo ancora avanti, per Kiev faremo ciò che è giusto, dice Tajani, scudo anti-ingerenze sul voto, il vice premier, non ci facciamo condizionare dai sondaggi, il nuovo centrodestra era dato al 10%, poi prese meno della metà, mi preoccupo di ciò che fanno i russi, mi auguro che nessuno faccia l'infiltrato di Mosca, attenzione agli attacchi che possono condizionare le urne. Forza Italia garante dell'europeismo del nostro paese, non si fa cadere un governo sul voto di unanimità in Europa. E Vannacci già arrivato sul lago, anche la procura verso un'inchiesta, il generale sbarca in anticipo a Cernobbio, parlerò di sovranismo e integrazione, piazzale Clodio indagherà sull'esposto del sindacato militare per ricostituzione del partito fascista. Mattarella, Unione Europea osteggiata, indiscutibili i suoi successi, il capo dello Stato allarme sulle tentazioni neocoloniali che minacciano l'economia, le politiche di potenza non aiutano né vincitori né sconfitti, scusate, a Cernobbio il forum prevale l'ottimismo per il 72%, il 2026 si chiuderà col fatturato in crescita. Europa senza potenza gentile soltanto se cambia strada. L'economia globale ha retto, ma rischi di una guerra lunga. Ancora andiamo avanti. Ranucci, un attentatore trasferito dalla Bibbia dopo le intimidazioni. Lunedì la Vittola davanti al riesame vuol far cadere l'aggravante mafiosa, contestato però agli esecutori. Uno di loro è ora a Viterbo, a Roma vari detenuti gli avevano detto di non parlare. L'imprenditore ha preparato una memoria di 60 pagine e farà dichiarazioni spontanee ai giudici. Depositate le motivazioni del no alla scarcerazione della banda, contesto criminale strutturato. Lorena gettata dal cavalcavia, resanime quando è volata giù. In un video la fine dell'ex fidanzato, nei filmati la trattativa disperata con Federico Vella prima del suicidio.

difficile, aumenti dei prezzi e calo di commesse stanno mettendo in ginocchio le aziende della provincia. Arrivano la cassa integrazione, FIOM CISL è soltanto inizio, FIOM CGL servono le istituzioni. La crisi dell'auto automotive comincia a presentare il conto anche nel Teramano. Patto per diffondere il modello Sisma 2016, siglato l'accordo tra Castelli e Feola, commissario straordinario alla ricostruzione nell'isola di Ischia. Lavori all'ex stadio comunale di Teramo, manca l'ok della sovrintendenza alla riqualificazione del vecchio impianto, può contare su un finanziamento di 12 milioni di euro, ma i passaggi burocratici sono lenti. Sindaco, noi siamo pronti, speriamo risposte celeri. Ma cosa c'entra, mi chiedo, cosa c'entra con lo stadio comunale la sovrintendenza? Mica è un manufatto antico che... la sovrintendenza comunque è da tutte le parti, sta, non si sa bene perché, e frena, blocca tutto. Asili, posti disponibili alla sezione primavera, servizi all'infanzia, sono ancora disponibili posti presso la nuova sezione primaria di Villa Vumano. Sicurezza, presentateci nuovi progetti per installazione di telecamere. Nove comuni hanno avanzato proposte per ottenere risorse dal governo centrale per la sorveglianza. Approvate dalla prefettura, saranno inviate al ministero. E ancora, andiamo avanti, vendita e gestione, due bandi per Prato Selva e Prati di Tivo. I liquidatori della GST mettono in campo strategie per il rilancio degli impianti della stazione sciistica, perite a lavoro per fare stime e valutazione dei beni. Nessun programma per la stagione invernale, questo è molto molto molto molto grave. E ancora, rievocazione storica, insorge la Proloco a Colledara, nel mirino il nome dell'evento dedicato ai Borgia, utilizzato per anni dai primi organizzatori. E ancora, Melozzi, lo spettacolo Tre Serpenti, Piazza Martiri ieri sera piena, aggremita, maxi schermo allestito al comune per il concerto trasmesso da Rai 1. Il maestro ha salutato, ringraziato il pubblico della sua città, arrivato anche prima dell'inizio della trasmissione sulle 1 alle 9.45, va bene, e con chiaramente Melozzi, che era presente ieri sera in Piazza Martiri Libertà, hanno suonato e cantato Elettra Lamborghini, Patti Pravo, Raff, Baby K, i Bamboli di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Antonia ed altri, insomma c'era anche Gabriele Cirilli e Carmela Remigio, insomma, come dire, un momento magico per Teramo, soprattutto per l'autocelebrazione di Melozzi. Sicuramente si è autocelebrato, però devo dire onestamente, super spettacolo, super musica, davvero molto attento alla musica Melozzi, il maestro, beh insomma. Soltanto bisogna dire una cosa, chapeau, complimenti al maestro. Dunque, veniamo alla prossima notizia. Due incendi domati a Colterrato e Castellenti. Momenti di apprensione ieri pomeriggio a Castellenti, dove un incendio ha interessato la zona di Serpaglie vicino all'area, è andata a fuoco lunedì, causando danni molto seri alla vegetazione e distruggendo oltre 16 ettari di macchia mediterranea. Terremoto, lavori conclusi in 5 chiese, riconsegnati importanti luoghi di culto, e nei prossimi giorni riaprono il santuario e Cartecchio. E ancora, alunni trasferiti per il cantiere, protesta l'opposizione a Campri, polemica sulle tempistiche e sulla comunicazione alle famiglie. Intanto ricordo che dall'11 poi le scuole teramane tornano, insomma si riaprono, i ragazzi tornano a scuola. Scuola, doppia inaugurazione, aprono Polo e primo asilo nido, il nuovo edificio ultramoderno è stato realizzato al posto del vecchio stabile ed è stato abbattuto, sarà intitolato all'ex sindaco insegnante Giustini a Colonnello, il complesso finanziato con fondi ministeriali e PNRR. Progetti culturali, Caccia Fondi e Martinsicuro, presentata la candidatura per un bando riservato ai comuni. E ancora, via lavori per asfaltare tutta via Santa Scolastica a Corropoli. E poi ancora, manifestazioni estive, costi, spesi troppi soldi pubblici. L'associazione Evoluzione Sostenibile dell'avvocato Francesco Mastromauro esamina le determine e attacca l'amministrazione Costantini, nessuna valutazione delle ricadute economiche sul territorio, anche quest'anno niente bus navetta. Scooter a Mosciano contro un muro, ventenne in ospedale. Un ventenne medicato in ospedale dopo caduta dello scooter, è successo tarda mattinata ieri a Mosciano stazione. Fortunatamente per il ragazzo, soccorso da alcuni automobilisti, non ha riportato gravi traumi. Intanto, sempre in Giornova, scontro tra auto con due feriti lievi sulla statale 16. Ancora, comune illegale vince contro l'ente, il giudice del lavoro accoglie ricorso al contenzioso retribuzioni, la battaglia finita in tribunale.
Autostazione di Mosciano, sbloccato l'iter, pronti i risultati con l'Audi. Il vice sindaco Rossi, dopo la consegna ufficiale da parte della TUA, l'amministrazione potrà riavere la disponibilità della struttura.

0: Ora andiamo avanti, piano urbanistico riparte l'iter, nominati i nuovi progettisti, il comune ha scelto una società di Pescara, un architetto già chiamato dall'ex sindaco Pavone di Roseto. Il primo cittadino Nunez, tutti gli studi tecnici fatti faranno parte integrante dello strumento. E ancora vediamo un'altra notizia, doghe rotte, nuovo incidente a Roseto, passeggiata pedonale, donna inciampa sul tratto danneggiato e cade a terra. Scuola chiusa per maxi frana, le aule al centro di formazione a Silvi, nuovi spazi dichiarati agibili per la sistemazione provvisoria in attesa dei moduli prefabbricati. Il sindaco si parte dal 10 settembre, l'opposizione incalza sui tempi di interventi e le risorse delle scuole a Silvi. Donati i giochi ai bimbi di Zanzibar, iniziativa della pallacanestro di Roseto. E ancora a Fontanelle di Atri, scontro tra macchine con due feriti lievi, il bilancio dell'incidente stradale è venuto nella prima mattinata di ieri a Fontanelle di Atri. E ancora ad Atri sempre serve una verifica sul disavanzo, la polemica sui conti del comune atriano, sinistra italiana la propone ad amministrazione e opposizione. Sempre ad Atri, domani festa dell'uva con sfilata dei carri nella giornata di domenica. Atri ospita la storica festa dell'uva. Cociniglia, Pineto Verde chiede un piano su tutto il territorio, l'associazione sollecita interventi più tempestivi. Il 9 settembre riunione con tutti gli enti coinvolti. Veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del fine settimana. Dunque veniamo alla Serie A. Ieri un grande Como vince a Genova 4-1. Il Genova ha giocato, ma il Como secondo me è troppo forte. Poi hanno fatto l'ultimo acquisto, Ken, che è quello che mancava, la ciliegina sulla torta. Adesso il Como secondo me è completo. Le altre partite, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta tutta questa sera, domenica Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Il Como, una macchina da gol, poche rimonta sul Genoa, segnano Osmeic, Baturina, Diao, Pazze, ancora Diao. Beh, insomma, grande risultato, ha debuttato anche Ken, ripeto, quello, l'attaccante che mancava sicuramente al Como. L'allenatore Fabregas, beh, insomma, ci vede molto molto molto bene. Napoli test di maturità con l'Inter, la giornata di sabato c'è Inter-Napoli, la Roma vuole il tris, Dybala c'è, Allegri cerca la scossa, Vergara in vantaggio su De Bruyne, Chivu avverte non è uno scontro diretto, Gasperini trova la sua ex Atalanta, si affida al fantasista Dybala, gara decisiva per la Fiorentina di Grosso. E ancora le altre notizie, ciclismo, Vuelta di Spagna, Van Aert batte il colpo, ma Mas resta in maglia rossa. L'Italia del CT Velasco, parliamo di europei di pallavolo, fiuta un'altra finale negli europei di pallavolo femminile. E ancora nel basket, mondiali donne, esordi da pause per l'Italia a Berlino, perfetto. USA Open, finisce il cammino di Paolini, la Toscana eliminata da Sistea, oggi in campo Dardine Cobolli, gli azzurri nello slam americano. E Formula 1, il Gran Premio d'Italia, Monza dalla carica alle due Ferrari, ottimo passo alle libere per Leclerc Hamilton, alle 16 arrivano le qualifiche. Serie C, il Pescara, domenica in campo alle 18, settembre di fuoco, con Ravenna serve la scossa, siamo arrivati già alla terza partita del campionato. Difesa in affanno, possibile esordio di Nardin, vitale vantaggio su Merola, Boucher ha provato Errati con Guccione, Valzania sulla mediana, in attacco si attende dal primo minuto Parigi in staffetta con Ferraris, Ucai dovrebbe spuntarla su Fiorillo per la porta. Il Pineto va a caccia del primo acuto a Perugia e domani i biancazzurri vogliono sbloccarsi al Curi dopo due pareggi, fischio inizio posticipato alle ore 21. Teramo, calcio, Carpani carica il Teramo, tutti uniti verso la vittoria. I biancorossi cercano il Brizza Macerata, ultimi dubbi di formazione per Pomante. Il derby della prossima settimana col Notaresco è stato anticipato a sabato 12. Il suo ritorno ha indotto il Teramo Calcio a vedere i programmi in ottica fuori quota e spinto Torreggiani, che voleva giocare il più possibile, a preferire di andare altrove. Scelte che mettono per certi versi ulteriori responsabilità sulle spalle di Damiano Sallustri, 19enne centrocampista del Teramo Calcio. Le partite: il girone F è Angelana, Atletico Ascoli, Foligno, Lanciano, Giulianova, Fossombrone, Montecchio, Gallo, Sant'Egidiese, L'Aquila, Termoli, Maceratese, Teramo, Notaresco, Ancona, Recanatese, Pietralunghese, Triestina, Vigor, Senigallia. Queste le partite. La prossima per il Teramo in casa col Notaresco, sabato 12. E ancora il Lanciano prepara il debutto in Serie D, giocherà appunto con un attimino che lo troviamo, con il Foligno, perfetto. In eccellenza le partite si giocano oggi Mosciano-Celano, è la prima giornata. Oggi Mosciano-Celano, domenica Bacigalupo Vasto, Vigliana sul Mona, Chieti San Giovanni Teatino, Avezzano Montesilvano, Folgore Delfino Curi Pescara, Ponte Omano, Fucenze Trasacco Rosetana, Montorio Provasto, San Salvo Virtus Cupello, Torrese Francavilla. Ricordo che tra i favoriti Chieti è un'incognita, ma vedrei molto bene la Torrese, chiaramente, e poi la Folgore, sicuramente la Provasto, che ha speso tanto quest'anno, è un ottimo allenatore, sicuramente vorrà centrare la promozione, anche se insomma voglio dire poi il campionato la dirà tutta su chi davvero merita di salire in Serie D. Stop col notiziario, gli appunti di Radio Amica International.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene così. Dunque, andiamo avanti con gli appunti di Amica. Bene, cosa va musicalmente parlando? È il momento delle hit dell'estate 2026. Domenica 13, l'abbiamo già detto, ripetiamo, arriva il tormentone nel corso della trasmissione appunto domenicale, appunto Radio Domenica Show, che torna, va bene, è la prima puntata, quindi appuntamento per domenica 13. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali così importanti che non hanno uguali, la disco dance settimana oltre settimana, Ossigeno Puro, disco novità, insomma quattro super pezzi che vi tengono grande compagnia. Di Sante Bovide Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, Top Clean, problemi di pulizia, vanno, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, domenica 13 dalle ore 10:15 in poi. Le notizie riservate tra poco, arrivano anche i nostri super festival del momento. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Amica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Notizie riservate, super tormentone dell'estate, la canzone più più dell'estate, la canzone regina dell'estate 2026, domenica 13 settembre, la faremo ascoltare, chiaramente sveleremo il grande segreto. Va bene, dunque, ristorante Arlecchino da Sante sulla base di pesce, super sabato e domenica, per prenotazioni 347 37 64 271 che aspettiamo. E ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Olido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, siamo al completo, vabbè. Raccolta porta a porta, sabato 5 settembre nulla, domenica 6, plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli, va bene. Dunque, tra poco la fortuna, prima ancora andiamo con Casa del Fico che vi aspetta per questo super fine settimana, va bene, ci siamo, vai!
0: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa del Fico, contrada Piano del Fico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
1: Ok, Casa del Fico vi aspetta oggi sabato e domenica, perfetto. Dunque, concorso numero 142, super Enalotto, la combinazione vincente 8 44 60 73 86 89, numero giallo di 57, Superstar 42, nessun 6, nessun 5 più 1, 5 vanno 156.000 euro, niente male, e 4 447 euro, e 3 32 euro 46, e 2 5 euro e 73 per una super combinazione vincente, che la seguente 8 44 60 73 86 89, numero giolli 57, Superstar 42. Si riparte col concorso numero 143, va bene, e con un montepremi da 220 milioni e 500 mila euro, pensate un po', Allora, gioco dell'otto, rotte scelte Milano e Napoli, numeri consigliati 9, 11, 16 abbinati al 27, 28, ripeto 9, 11, 16 abbinati al 27, 28 su Milano e Napoli. Poi ancora su Roma e Torino 89, 1, 6 abbinati al 73, 74, ripeto 89, 1, 6 abbinati al 73, 74 su Roma e Torino. Buone vincite a tutti, buona fortuna. Bene, allora è arrivato il momento adesso delle farmacie di turno, chiaramente con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Sentiamo, prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale
1: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti, veniamo subito adesso al momento delle farmacie di turno. Teramo città, Pezzella e Firenze aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina alle 9. A Moscione Bellante, Antonelli, Adatri Pepe, Pietro Silvi, Sant'Antonio, Giunova farmacia comunale, Valvirata Gasbarroni, Brunelli a Torano, Rosetto Chicco, Slovenia Nazionale, a Bisenti farmacia Rosini, a Castellisola Orsini, a Montorio farmacia della Piazza Montori, a Campri farmacia del Corso Umberto Campi, Teramo città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina, ore 9. Queste chiaramente le farmacie di turno. Stiamo arrivando alle super classifiche del giorno. Prima una cosa importante, suona così, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito avanti allora con Radio Amica Internazionale. 9 luglio 2027 del prossimo anno, sono 50 e boom, ok, complimenti a Radio Amica Internazionale. È arrivato il momento del 900 Caffè in Galleria, naturalmente delle super classifiche, tocca ai libri, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, dunque andiamo con i libri più venduti la settimana. Primo posto, Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, di Manuel Garan. Al secondo, Ci basterà mangiare il vento, Gianluca Gotto. Al terzo, I convitati di pietra, Michele Mari. Al quarto, Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone. Al quinto, Soltanto il giorno, Santina Cosetta. Comanda Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica di Manuel Grande. Ok, bene, bene, bene. Dunque, siamo alla chiusura primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Due cose, due molto importanti, e siamo subito con l'oroscopo del sabato e della domenica. Vai! E facciamo un in bocca al lupo.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara.
3: Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito, scusate, con l'oroscopo del sabato 5 domenica 6 settembre 2026, all'ascolto di Radio Amica Internazionale con Marco Marco. Buona domenica, buon sabato, buon tutto. Allora, Ariete, grazie alla mediazione della Luna che è in posizione favorevole, migliora la comunicazione e ti rende più disponibile agli scambi, ti scopri disponibile col tuo partner. Toro, la Luna e Venere, i due pianeti che ti governano, oggi vengono a trovarsi in una relazione particolarmente armoniosa. Gemelli, il gioco dei pianeti ti conduce mano alla mano verso un fine settimana piacevole, affettuoso, in cui i sentimenti, rendono l'amore accogliente. Cancro, l'aspetto armonioso che unisce la Luna con Venere ti garantisce un fine settimana piacevole e sereno, in cui i sentimenti trovano naturalmente la strada per manifestarsi. Leone, un atteggiamento saggio e avveduto ti invoglia ad approfittare del fine settimana per occuparti in maniera più concreta della tua salute. Vergine, nel corso del fine settimana il lavoro più ambizioso perde protagonismo, allentando la pressione che rende necessario un impegno costante per affrontare le innumerevoli sfide che hai davanti a te. Vediamo la bilancia, un ottimo aspetto tra Luna e Venere che nel tuo segno annuncia un fine settimana all'insegna dell'armonia e della serenità. Scorpione, grazie a un clima generale rilassato e armonioso, il livello di allarme ora si riduce in maniera significativa. Sagittario, il fine settimana che inizia ti invita a cogliere le sue opportunità migliori in compagnia degli amici, inventando programmi e progetti che arricchiscono le relazioni. Siamo al Capricorno e un cielo gentile nei tuoi confronti ti porta una dose supplementare di serenità, legata forse a delle soddisfazioni che ti dà lavoro e in qualche modo ti autorizzano a guardare davanti a te. Acquario, la giornata sembra fatta per accelerarti e metterti di buon umore, una sensazione di inedita facilità porta leggerezza nei diversi momenti della giornata. Pesci, per finire, l'alleanza con Giove ti protegge nel quotidiano, aiutandoti anche a modulare meglio quei pensieri che ti fanno dubitare delle tue capacità. Ora diventa facile riorientarli in maniera costruttiva. Niente male, via. Allora, chiudiamo con le comunicazioni. Sono in servizio, ma intanto volevo fare un in bocca al lupo grande ad una squadra che quest'anno non può fallire, il Teramo Calcio. Beh, insomma, quest'anno deve essere Serie C, ragazzi, forza e coraggio, impegniamoci perché dipende esclusivamente da noi, ma e non dalle avversarie, solo da noi. Radio Domenica Show, torna domenica 13 settembre dalle 10:15 in poi, ci siamo ormai, Di Paolo Arredamenti, grandi marchi, consiglio architetto e mobili, scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo subito invece al momento riservato alla musica, su Radio Amica, le hit dell'estate 2026. Andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque, sabato 5 di settembre nulla, domenica 6 plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani scena un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Fai play, ci sei, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto, auguriamo una buona domenica. Naturalmente magari l'ultima domenica al mare, prima di ricominciare. Per noi sarà così, per voi magari potete andarci anche tutto settembre, perché no? Scuola permettendo, vabbè. Ciao a tutti, grazie, buon sabato e buona domenica.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Ma-

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.